Reminiscenzas. De Giacun Hasper Muot. Affons miu cor, e in maletg, se traus e cuvrets vi. Ei drova mo in pign shebet per el scuvir si. L'amur survensch che dinkerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, si umeun e cor el miu. Lu vai cum ei dinamal, quei ei o schon sentiu.

de corsa, suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

Suona su dula che laga, la vendo de corsa. Suona su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una ciocca.

L'angel da la saira, da men rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed in pizzalas lumines ci il ciel fan straliugent. L'ura val sün la montagna, alla lunna fon segnal d'anir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot, e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Las novitats ter RTR.
1: A scuol se retradeschen las elecziuns comunales de questa ton, la ragion è l'e-voting. Alla Spagna batte la Francia è stat per la prima giada de Pisedi Jones puspe en il final del campionato mondiale de Balapé. Adoz è resti ciao dic, sotto del centro mesdì alla saira, dati adine puspe orizis locals. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendì. A scuol se retardeschen las elecziuns comunales de quest a ton, normalmein elegia la vischnanca al madem termin sco qua che è elecziuns federales. Quelca fis queston el 27 de settember. Con quelca scuol po questa giada per la prima giada però elegia elettronica mein ne funzionesce quei bec. L'urna digitala avrà numnadamen già i mais avant il datum de votazion. La Constituzione de Scuol prevese però che vegn annunzia candidaturas per la suprastanza fin al di della elezion. Scola Vischnanca ha confermat in vers la FMR ne dati per quai ne gin e-voting per las elezions comunales che vegnen facces trais emnes pitart. E con quai all'exterior. Il presidente americano Donald Trump schmanaccia all'Iran con attacchi in infrastruttura civile. Il militare americano venne ad inebuspe ad attacchiar l'Iran als proximes dies, als proximes emnes, venne propri nausch. Se l'Iran ne torne becce ne voste les contractives con il Stadis Uniz, vengen ins a destruir les proximes emnes ovas atomaras a punts en l'Iran, quia Trump dic en ina intervista con Fox News. Ir saira ma al militar american annuncia novas attaches in l'Iran a comunicia kins blockesche puspe als ports iranais. Quai saia in reaktion sin las attaches iranaises en la via de Hormuz. Nus rastandist trils Stadis Uniz. Einfach paux dies alla Autoritat d'Immigration di Spitaivla eis, ma zapliras personas der Aktions. Ossa, tira l'Autoritat der Migration Americana schocipara però consequences ad abolesce in a grande part des sias controllas de vehicles, quai rapporten biras medias americanas. Konkret, duaia uscia dach intocte main controllas bec urgentes. Odavant, vevi da critica vehemente provide las actions de AIS, quai echte la senatura republicana de Maine, nur che in des protociats evni mazza. Il Mexico ha intant annunzia pas juridics po quo che evni mazza mexicans de las actions. Il Dumber dels Ufans Pitschens können so wegen Nagines Vaccinations e inavos l'on passas in l'antiramont, quae annuncien l'Organisation Mondiale per la Sanadat all'ovra de Git per Ufans de l'ONU UNICEF. Il 2025 haien 90% dels Ufans in l'antiramont so veni almain ina dose de las Vaccinations de Difteria, Tetanus et Tuschaun, quae saia in trend levet positiv. Tutina stagnesce la quota de vaccinazione der Ufans Pitschens de pi 15 ans. Anche dina detie 13,5 milions Ufans bec vaccinats so sche las duas organisaziuns. Per part manchien ils metz per quoca blechs per jais rics ein scursanile git. Irgendwai teril Sport, la Spagna statsco am Primteam en il final del Campionato Mundial de Balapé. Ils Spagnols han guadagnat ihr Seier al Metzfinal a Dallas en contra ils Franzos con 2-0. L'imprim gol per la Roja è già codà en la 22esavla minuta en tras in penalti, el secund lura en la 58esavla minuta. Per ils Spagnols es il prima qualificazione de final de Piel 2010, per ils Franzos a Campions Mundials del 1998 a 2018 in a pitra terrada precis al di nazional. Per il second ticket de final se duelation questa saira l'Inghilterra a l'Argentina. E anche il tennis, per la giocata di tennis de Cuira Simone Walter e il turnier de WTA a Iasi in Romania a fin suente la prima ronda, la numero 81 del mondo ha perso la partita incontro la polacca Katarzyna Kava con 1-6 a 4-6. Per Walter è qua uscita già la quarta giara in serie, che in turnier de WTA è a fin già suente la prima ronda. Adina Terada aie da per Sten Wawrinka, der sia ultima participazione al Swiss Open a gstad, eil Romo Stui Sudacumber al Portugais Jamie Faria, quai entrais 7 cun 7 a 6, 4 a 6 a 4 a 6.
0: La meteo.
1: Oz dati bepli per part zu lei, en il kursel centrumes di esotot la saira, dati adine puspe orizis locals. I resta però ciao dic, en la radion de cuir dati oz fin 28 grads, en zur selva 30, 23, 27, ed en lengedina 30, 24, 26 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Il adesiva è Adegna Pibel, il spagnol varoz special manch buona luna che gli è RTR la mesenda al microfone Sergio Guetch, bunde e buenos dias.
2: RTR, dalla demaun alla saira.

0: Vain via ir saira il nov campion mundial da Balapela Spagna, 2-0 gudanea contra la Francia, ils spagnols en con quell sa qualificias piglia final, er grand tema ant ils portals online. Il blick sa domanda, c'è a sto con ils franzos, il ensemble de stars o di sdec? Il SRF titulescia Adieu les Bleus. La gazetta francosa Le Monde scriva la fegna diglia semi blu per incontrar la gazzetta spagnola El Mundo, la euforia della Spagna, la resignazione della Francia. Questa sera vin eruia cici gioia il final contro la Spagna o l'Argentina ni allo l'Engalterra. C'è managez vosotros ci gudogna. Questa sera savanza da ple il match è alla Sanof.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapè, Ter RTL.

scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da già.

0: Treis buchstabs chirna scretcha tanti storgia da musica R.E.M. Il è la seis a mesa i dat treis buchstabs ci scrivan an tanti storgia da medias RTR. Adegna actual las novitats cun Corina Schmidt.
1: A scuol, ne po' las elezions comunales de questa ton, bec venir faccias via e-voting, quai malgrat che la Vishnanka introducesse quelter i quel al settembre. La Constituzione da scuol prevese nomnada main chi può venir annunciar candidaturas per la suprastanza fin al dì dell'elezione. L'urna digitale avrò però già in mais avant. Las elezions se retardescen con quai. La Spagna sta con prim team in il final del campionato mondiale de balla P. Els spagnols han gurnia ir saire al mezzfinal a Dallas incontra ils franzos con 2-0. A per la giugada de tennis de Cuira, Simone Walter el turnier de WTA a Iasi in Romania a fin suenta la prima ronda. La numero 18 del mondo ha pers la partita incontra la polacca Katarzyna Kava con 1-6 a 4-6.
0: La meteo. Ozza dategli anche per parte sull'egli antil decurso degli siamazde e surtoter la sera dategli a degna puspe temporals locals. Las temperaturas maximales en ozza bece gist play 30 graz in la region da Coira dategli ozza anche fino a 28 graz an surselva 33-27 graz in la giadegna temperaturas da 33-25 graz. El sarò ir content ci la Spagna o godagnea ir seira. Alvaro Soler.

0: RTR de Vangela Set, time per la letteratura in tele radio.
1: RTR Impuls.
0: Oggi è l'impuls da David Spindler, da Vartiglia Canoscher, il Conker Schangs, per esempio, Kelz einten Büro.
2: Cugnoschauet vu vos collegas in Büro sul Plazal da Fabrica in Butia? Ja, man jai cugnoschauet vu propi vos collegas da Lavur? Claire, savauet co ci au nom ce cel partenari de Sufauns faun, ce ci mangi niente co ce las ultimas vacanzas deren, magari savauet da fater da duno da cel problem privat. Ma cugnoschauet vu propi vos collegas da Lavur? Di per diese passanti bler temp insembel, magari insomma la gronda parte se stemp da minciadi, e li stes restan as blers da nu, suniau per schwas, magari da per sai. Claire, idees da separar la vita privata dalla vita da lavur. Ma c'hai, vo quai dir precis? Nun esch ni nu erschko umauns, sco persona fici individuale ed intima alla lavur, nun esch ni ercul cor a nossa plazza da lavur, di per di? River al cor, versinora, per mosser ses aien umaun, per chüter che ses aien umaun nie tut serius, per mosser as confins, ma per esser avertsco umaun una invers cell. Quai es una sfida enorma in nos monde lavur. Si gratiaia, esi un gran potenzial pel minchedi de lavur.
1: Impuls.

0: ich brauch dann Soda.
1: C'è Taidla la Szene. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
2: Questa stata der RTR autentica, analoge danti algoritm, che è la rubrica, si va per tips de musica de personas ci son, da ce ci discoran las musicistes ed ils musicists. Ella è questem da dalla parteida.
3: Io sono Fiona Fiasco, oriunda main de Breil, stunella bassa.
2: Può esserci conoscenza ella da sia voce era proveia da freak folk.
3: Una de mojas atinas canzons preferides è Gentle Sun. Forse una che va magari in texto ten e la de vosa canzon de moja de vosa EP che venire o il fevre. Forse per de caloida de vosa che la va in texto ten, ma per la entic più lunga ed ha una instrumentazione piuttosto sparsa ed è l'ezzaneo forse è bu first choice de biars, aber per me una delle preferides. Io vai per usi la chitarra e cant grad en ina, et sta in ubi moment, et sventer un prosina flauto suro. Il universo della canzone plei mi fece bene.

0: Enna tetala da musica Ilja Qualins, canuscia forsa bec Schibagna, Fiona Fiasco, Gentle Sun, in acna canzung della musicista Sur Silvana, ci mareta tenor ella da play attenzion. Da play musica ci mareta attenzion, datil adegna e cura cilezza era via rtr.ch, ciavazzigna c'è terla la scena, er mincede da lemda alas digia d'encart Antiglia Radio.
1: C'è Taidla la scena.

0: Las novitats der RTR.
1: A scuol se retardeschen las elecziuns comunales de questa ton, la ragion è l'e-voting. A la Spagna batte la Francia stat per la prima giada de pi 16 giorni puspe in il final del campionato mondiale de balla P, ed è oz resti chaudic, sotot il centro mesdì e la saira, dati ed in puspe orizis locals. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la set, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendì. A scuol se retardeschen las elecziuns comunales de questa ton. Normalmein elege la vischnanca al madem termin sco quacchie elecziuns federales, quacche fis queston als 27 de settember. Con quacche scuol, po questa giada per la prima giada però elege elettronica mein, ne funzionesce quae bitch. L'urna digitala avon un ademen già imais avant el datum de votazione. La Constitution de Schuol prevese però chi può venir annunciar candidaturas fin al dì della elezione. Sco la Vischlanca a confermare in vers la FMR na dati per quai negin e-voting per las elezions comunales che vengen ossa facias trais emnes pitart. A con quai all'exterior. Il presidente american Donald Trump schmanaccia all'Iran con attaccias in infrastruttura civile. Il militar american vegna ad ine puspea da tacciar l'Iran als proximes dies, als proximes emnes, vegna propria nausch. Sche l'Iran ne torne becce ne voste las contractives con il Stadis Uniz, vengen ins a destruir las proximes emnes ovras atomares a punts, a Trump dic en ina intervista con Fox News. Ir saira a er al militar american annuncia novas attaccias in l'Iran a comunicia kins blockescia puspe als ports iranais. Quae saia ina reaktion zilas attaccias iranaises en la via de Hormuz. Anus restain dist terils Stadis Uniz. Eifer paux dies, all'autoritat di Migration di Spitaivla eis mazapires persunas der Aktions. Ossa, tira l'autoritat di Migration americana scocchi para però consequences ad abolesce in grande parte de sies controllas de vehicles. Qua rapporten pires medias americanas. Konkret, duai uschiedach intocte mein controllas bech urgentes. Ordavant, bevi da critica vehemente provi delle actions de AIS, quai er della senatura repubblicana de Maine, nu kindles potuciats evni mazza. Il Mexico ha intant annunzia pas juridics por quoci evni mazza mexicans delle actions. Il Dumbrels ufan Spitschens canna sovingen a jenes vaccinazions e jene voslom passasi in l'entiermon, quai annuncien l'Organisation Mondiale per la Sanadat a l'ovra de gitt per ufans della ONU UNICEF. Il 2025 haien 90% dels ufans sil entiermont sovigni almain ina dose delles vaccinazions de difteria, tetanus a tustiaun, quesaia in trend levet positiv. Tutina stagnesce la quota de vaccinazione der ufans pitschens de pi 15 ons. Anche dina, detia 13,5 milions ufans bec vaccinats uscie las duas organisaziuns. Per part manchien els mets, per quaca blers preis ritz aien scursanile git. Inguaiter il sport, la Spagna statsco am prim team en il final del campionato mondiale de balla P. Ils Spagnols han gudegna ir saira al mezzfinal a Dallas incontra ils Franzos cun 2-0. L'imprim gol per la Roja è già codà en la 22esavla minuta entras in penalti, il secondo l'ora en la 58esavla minuta. Per ils Spagnols esi l'imprima qualificazione del final da PL 2010. Per ils Franzos, a campion mondials del 1998 a 2018 in a pitra terrada precis al di nazional. Per il second ticket de final s'adolescen questa saira l'Inghilterra incontra l'Argentina. I dank der il tennis. Per la giugata de tennis de Cuira, Simone Walter el turnier de WTA a Iasi in Romania a fin suenter la prima ronda. La numero 80 del mondo ha perso la partita contro la polacca Katarzyna Kava con 1-6-4-6. Per Walter è quai uscire già la quarta giada in serie, che in turnier de WTA è già a fin suenter la prima ronda. Ad in trada aierda per Sten Wawrinka, der sia ultima partecipazion al Swiss Open a gstat, ail Romo Stuiso de Cumber al Portugais Jamie Faria, quai en 3 sets cun 7 assis, 4 assis, 4 assis.
0: La meteo.
1: Oz dati be pli per part zu lein, en il de Gursel Sventermes di se formen adine de Plinivels, adidat orizis locals. I reste però ciao dic, en radium de cuire dati oz fin 28 graz, en so selva 30, 23, 27, ad en lengedina 30, 23, 25 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Scheia, Savenza, tot che ci va in da Saveir per il moment. Al microfono Sergio Guetsch, Giovation Bundé, in Saleit Spezial Ozendumang als Spagnols. Buenos Dias.
0: Credibel e simpatico.

0: Queen, actual informò con RTR las 7 a mesa, las novitats con Corinna Schmidt.
1: A scuol ne pon las elecziuns comunales de quest aton bet vinir facces via e-voting, quai malgrà che la vischnanca introducesse quai il settembre. La Constituzione de scuol prevese nominadamein chi può venir annunciar candidaturas per la suprastanza fin al di dell'elezione. L'urna digitale avrà però già in mais avant l'elezione. La Spagna sta con prim team in il final del campionato mondiale de Balapé. Els Spagnols han guadagnat sair al mezzfinal a Dallas incontr ils Franzos cun 2-0. A pala giugata de tennis de Cuira, Simona Waltert el turnier de WTA a Iasi in Romania a fin suenter la prima ronda, la numer 80 del mond a pers la partida incontr la polaca Katarzyna Kava cun in 6-4-6.
2: La meteo.
0: Ozza dategli anche per parte su degli antiglia de corsa degli siva mazde sur tot la seira dategli degna puspet temporals locals. Las temperaturas maximales en becce gist ple 30 graz in la region da Coira dategli ozza anche fin an 28 graz an sur selva tranter 23 e 27 graz in la Nacadegna temperaturas ozza siva mazde da tranter 23 e 25 graz.
2: Per vos.

0: I può puspedar quel moment d'attenzione.
1: Il Kikeri 6
2: presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la regione.
0: Bunde Mario Sail Rabrail.
3: Biangis, sono squetch.
0: Paur e partecipante del Kikeri 6, si vez ir già vigia, ci vigna final manceneda da plover, ogliant il fratime pluia ter vus otters.
3: Ja, io sera pluveo. Anzi, gente, che è da vostra. Noi vedi sono tutta autorosa.
0: A canta?
3: Trovo naturalmente... Eh? Trovo sono naturalmente pli, a da vostra in 9 litri, non è già, 9 litri.
0: Eh beh, da ora da pli, pli, già canta precara è la situazione da Sicira a Brail.
3: Ma che, vai, sono è un'e, anzi, devo, anzi, bubiacchi soggi, io sono e ugausi in alba, già, con in tic, sarà giù la sfantevna, sbogaccia a cuore, tutto, tutto, vengono son cose, vengono sfe bien, anzi, non si può se lamentare.
0: Canta davanti.
3: Amorim, sto sono in tec, da, da, c'è, ed è fa in tec, sarà giù l'aua se le sentevano, schien sdrove, bocconi.
0: Prezis, e Gevesagna ci garteggia, perché il con la mancanza da dava ci detta allora ir anche vonda ava per la stat, sonna gartagea, e vossa bilancia fina nostra del Kikeri 6, 7 bons gudanies, e il buon Mario Sailer, et il Kikeri 6, in sto becce, saver tot per gudanier.
3: Exact.
0: I dat ots ulteriors bons schigarteggia da angivinar set correctas. Tobia Faler è il arbiter.
4: Bundi Mario, e ten als bonus per runde duas del Kikeri 6.
3: Merci.
0: Blair Klitsch per osa coe la seconda runda Kikeri 6. La Spagna gioia castoni gli amprem final della VM da Balapessiva del 2010.
3: Yeah.
4: Giust.
0: Il Festival de Jazz a Montreux è il più grand festival da open air in Svizzera.
3: No.
4: Giust.
0: La Argentina e la Inghilterra in stos Madembler già della partita campionatis mondiali da Balapè.
3: No.
4: Giust.
0: In Svizzera è il scomandò da dir con auto con flip-flops.
3: No.
4: Giust.
0: Il più grand stadion da concerts sotto Cila Vert in Svizzera e a Basilea.
3: No.
4: Giust.
0: Las marcas da d'auto BMW e VW on il madem setz principal.
3: De.
4: Fus.
0: La nazionale svizzera da Balapè è sgulada a navos dalla VM con un aeroplan dalla Swiss.
3: No.
4: Giust.
0: Il Valais era con una scheint scu cantung dalla Apricosas.
3: De.
4: Giust.
0: La star da musica italiana Gianna Nannini è nascida a Milano.
3: De.
0: Google dati il pipag deici Facebook.
3: No.
4: Giust.
0: Che il tunga una voce mal.
3: Io sai, boc, voi due.
4: E l'ho fatto una da più con quei cilvesi drovò e l'ho fatto oggi giustes due d'erano fosses con l'ho un fichbun bilanch. Fosses d'erano in CB la pretesa las marcas d'auto BMW e VW em agli stess sets principal. L'ho oldit da sci colonna torna VW Wolfsburg, BMW München. E la seconda era al Stade de Musica Italien Gianna Nannini, es nascida a Milem, ella es nascida a Siena in Toscana. Tu al resto era correct e gratulés per runde duas.
0: Si sperta voglia Mario Sailer.
3: Gede, top.
0: Giunza domani la terza runda.
3: Un po' voi, non si è mai.
0: Fagenza, finian domang, bel de Abrail.
3: Merci, Samelon, giuquera.
4: Grazie, addio.
3: Addio.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic, in la regione.

0: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
1: I specie in seconda mezza finale alla VM Argentina e Inghilterra e la Gronda du Monda ci suonda la Spagna in tiglia final. Scienza du Monda ils inglesi, els creien in fan. O scizzonte schon salascea tetovars in la cioma il pocal da campion mondial e il text England World Cup winner vancia 6. Differentes medias hanno pubblicia quel video sen las reiz sociales, ils angles peglian kegliascu bung omen. Ils argentins da lour vart, els creien veda la calour dils tricos, scud ils times da Maradona. L'Argentina gioia numnada manch quel mezz final cun tricos blos e desden cun quegli regurdencias positivas als duels passos cunter l'Engalterra si bagni il 1986 scuer il 1998 o l'Argentina gudania cun ils tricos blos curaci l'Argentina o gioia cun ils tricos tradizionals blocler e alf o nels mince mai pers cunter ils angles il 1966 ed il 2002. Si la scelta da trico è il portaclec dalla Argentina che sta sera savanza da play il 102 match a quella VM il mezz final Argentina Inghilterra a Atlanta che sta sera alla Sanof.
0: 90 minuti? Na! RTR vive il campionato mondiale da balapè dalla Damaun alla Saira. Idee durante la notte.

0: Las novitats der RTR.
1: A scuola si retardescono le elezioni comunali di questa tonna, la regione è l'e-voting. La Spagna batte la Francia a stat per la prima giada di 16 giorni per spegnere il finale del campionato mondiale di Balapè ed è oggi resti ciao dici, soprattutto al centro mesdì alla sera, dati ad in per spegnere orizis locali. Da più di quals temas da Laura, dati ossa le novità delle oggi, al microfono per voi è Corinna Schmidt. Biendì. A scuola si retardescono le elezioni comunali di questa tonna. Normalmein elegge la Vischnanca al madem termin sco qualche è votazioni federali, quoque fis queston al 27 de settembre. Con qualche scuola può questa giada però per la prima giada elegge elettronica main ne funzionesce quel bec. L'urna digitale avrà nominato già in mais avanti il datum di votazione. La Costituzione della scuola prevede però chi può venire annunciare candidature fin al dì della elezione. Sco la Vischnanca ha confermato in vers la FMR ne dati per cui ne gin o e-voting per le elezioni comunali che vengono osse facce strais emnes plitart. Con quai all'exterior. Il presidente americano Donald Trump schmanaccia all'Iran con attacce in infrastruttura civile. Il militare americano venia ad ina puspe ad attacciare l'Iran als proximes dies, als proximes emnes, venia propinaus. Se l'Iran ne torni becce ne voste las contractives con il Stadis Uniz, vengen ins a destruir las proximes emnes ovras atomaras a ponts en l'Iran. Quia Trump dice in una intervista con Fox News. Ier sera ha al militar american annunciato nuove attacche in Iran, a comunicare ins blocchesche puspe al sport iranais. Questa è una reazione sulle attacche iranaises in la via de Hormuz. Anus restain dist trel Stadis Uniz. Einfach paux dies, a l'autorità di migrazione di spitaivla eis, ma za pliras persones der actions. Ossa, tira l'autorità di migrazione americana scogli para pro conseguenze ad abolesce in grande parte des ies controllas de vehicles, qui rapporten piras medias americanas. Konkret, duaia uscire da intoc de main controllas bec urgentes. Ordavant, vevi da critica vehemente per vide las actions de AIS, quai echt la senatura republicana de main, nur kindels portuciats evni mazza. Il Mexico ha intanto annunciato pass juridics per qualche vignimazia mexicans delle actions. Il dombre dels ufans pitchens che ne sovengene gines vaccinazions è in avos l'ompassas in l'entir mond. Quai annuncien l'Organizzazione Mondiale per la Sanedat all'ovra de git per ufans della ONU UNICEF. Il 2025 ha un 90% dels ufans in l'entir mond sovni almain ina dose delle vaccinazions de difteria, tetanus e tosciaun. Quasaia in trend levet positiv. Tutina stegnesce la quota de vaccinazion der ufans pitchens de pi 15 ans. Ancadina detia 13,5 milions ufans bec vaccinats uscia las duas organizazions. Egen guaiter il sport, la Spagna statsco am prim team en il final del campionato mondiale de Balapè. Als Spagnols angudegna ir saira al mezzfinal a Dallas incontra il Franzos con 2-0. L'imprim gol per la Roja è già coda in la 22esavla minuta entras in penalti, il secondo lura in la 58esavla minuta. Per il Spagnols è si l'imprima qualificazione de final de PL 2010. Per il Franzos, a campions mondiali del 1998 a 2018, in una pitra trada precis al di nazionale. Per il secondo ticket del final, se duelation questa sera, l'Inghilterra a l'Argentina. E anche per il tennis, per la giocata di tennis da Cuira Simona Walter, il turnier da WTA a Iasi in Romania a fin sente la prima ronda, la numer 81 del mondo ha perso la partita contro la polacca Katarzyna Kava con in assis ad i 4 assis. Ad in terrada ai eda per Stan Wawrinka, per sia ultima partecipazione al Swiss Open a Gstaad, al Romo Stuiso de Comber al Portugais Jamie Faria, quai in 3 Sets con 7 assis, 4 assis e 4 assis.
2: La meteo.
1: Oz dati be pli per part zu lein, en il gust al centrum es di se formen adina de pli nivels adidat urizis locals. I reste per oce auditsch, en la region de Cura dati oz fin 28 grads, en zur selva 30, 23 a 27, ad en l'engedina 30, 23 a 25 grads.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Al microfono Sergio Guetch, Joachim Bundé e Nitz, oggi anche da prendere a conoscere la First Lady of Rock. Linda Ronstadt, è l'ottimo anniversario e voglio anche pronto per voi altri sentire i grandi hits. Bella Mesemda.
5: RTR. Danus per voi.

0: RTL. Mia canzun preferida.
1: Hallo insieme.
2: Io sono Lea.
3: Io sono Selina.
4: Io sono Emilia.
5: E io sono Andrina.
6: E nostra canzun preferida è...

0: Bella mesenda in compagnia da RTR 77 Bombay Street.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Baroz propone la nostra redazione da musica la First Lady of Rock, Linda Ronstadt, la cantadora da country rock da Arizona, o oz non ha da mancia anniversario, ella può festivare il 80. Linda Ronstadt deriva da una famiglia musicale, sonda mataccia, cantava e la canzons popolares, faceva musica da country, il zons 60, o ella allo gia cantò in differenti bands, a partire del zons 70, o ancet sia carriera da solista, e da lo o ella ir podia festivar il zamprems grons success. It's so easy, trantersis grons hits, schuer When Will I Be Loved, Where You Are No Good. Remarciabel ir sia variazione da musica, rock, country, pop, jazz, schizonter operettes, schuer canzungs tradizionales mexicanas. Anna sia carriera o ella vandia passa 100 milions portatungs, survenia premis da musica, Grammys, schuer o Linda Ronstadter survenia la gronda honor dad esser neida numnada aintan la Rock'n'Roll Hall of Fame. Per celebrar il 680 l'anniversari e indasis grons hits, You Are No Good.

0: Con RTR Rastezza seglia curaint las novitats dalla Socia Mesa con Corinna Schmidt.
1: Il militar american vuol s'arretrar dall'Iraq fin la fin de settembre. Fin l'ora, due in totals soldats americans aver abbandonà al paiais. Al Stadis Uniz eren marchats al 2013 in l'Iraq. Quai veva manà alla cupiciata dell'anterior potentat Saddam Hussein. En la capitale thailandese Bangkok el dumbert las umfrendas venter l'incendi en ina bar en tant crescis in 32. Dus ulteriores persoanes sein mortes en consequenze de las blessures, tud en tot vini anc adine tracta 30 persoanes en hospitals. Advant la costa de San Francisco è sfondrata in una barca ieri sera mezzodì. Scuola autorità communication erano 19 persone a bordo, almeno una persona sei morta, due ulteriori seien anche sparite.
0: La meteo. Oggi dati anche per parte sull'egliante il decorso del 7 mazzdè e soprattutto la sera dati gli adegni puspet temporals locals le temperature maximali a Coira e contorn 28 gradi a Nasurselva fino a 27 gradi e dintan la giadegna dati gli oggi 7 mazzdè temperature da fino a 25 gradi.

Eileen Alistair, Born to be Blue, dils franzosa varoglia pitost nom oz rien ne va plü, si va cion persir il mezz final contra la Spagna. Anna treis, titels da musica, eilas nuf.

0: Las novitats der RTR.
1: Fin la fin de settember, il militar american se retira completamente dell'Iran, grazie alle facentes con Cliniez, il concern de luxus svizzer Richemont cresce vin avant. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las nov, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendì. Il militar american vuol se retrair dall'Iraq fin la fin de settembre. Fin l'ura, duen totals soldats americans aveir bandunà al paiais sco omes drus paiais communication. In se ne creia vec che il militar venia anc duvrala, ha dice il president american Donald Trump, suenter in inscunter con il primminister irakais Ali al-Saidi en la Chasalva. Il Stati Uniti eran marschats al 2003 en l'Iraq. L'azione militare aveva manà alla cupiciata dell'anterior potentat Saddam Hussein. Per parte erano passa 160 milisoldati americani stazionati nel paese. En la capitale thailandese Bangkok è il numero delle unfrende suenter l'incendi in una bar entant crescis in 32. Duas ulteriores persone seien mortas in conseguenza delle blessures, comunicesce l'ospital de polizia. Durant tot, vegne anche d'ine tractà 30 persones en ospitals, 15 de quelles in stazions intensives. L'incendi a Bangkok era rot ora la domenica, curt suenter mesenoc en in local de sortida. In circuit curt en in indriz climatic va la scola rajun probable per il fieu. La regenza thailandaisa ha intant ordinà controlles pli severas en locals de divertiment. Avant la costa de San Francisco è sfondrata in una barca ier sventre mezzdì. Scolas autoritas communication erien des 9 persones a bord. Almain una persona saia morta, duas ulteriores saien sparides. 16 persones aien las forzas de sicurezza pudi salvar. La cercia sventre las persones sparides continuesce entant con sfunzaders, helicopters ad indis bastiments, a declara almanadar dels pompiers de San Francisco. Il concern dat ures a Kliniz Schweizer Richemont cresce vin avant. De l'avril fin al cercladur e la Svelta crescide per 17% sin passa 6,3 miliardes euros cum polia cun il madem tem de l'on avant. Uscia ein nom en ina comunicaziun. Cun quai a Richemont anche ne giada surpassa al tempo dels ultims quartals. La crescientia sae surtut d'ingraziar a las facentes cun Kliniz. Quelles sein crescides per 25% sin passa 4,3 miliardes euros.
0: La meteo.
1: Oz dati bepli per part zu lei, en il de gustel sventremes diese formen adina de pli nivels adidat urizis locals. I reste però ciao ditsch, en la radion de cuir dati oz fin 28 grads, en zur selva 30, 23 a 27, ad en l'engedina 30, 23 a 25 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La mesenda en companyia de RTR al microfone Sergio Guetx, Joveixen Bunde.
0: RTR. Dalla damau a la saira.

0: plascheir a vus otters chi terletz gugent Coldplay. Tot bun a vus otters chi vez otz anniversaris a legrar da belz moments, galdeir ils buffets da turta.
1: La Cuppina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bogn engiadina .ch.
0: Tot aquella savezza far oz scuera za allegrar, perché ci oz date gli anche scuregal entradas libras per ir a far bogn a scuol, che gli a scuola degna alla fegna dallas gratulazions curta vant legna mesa. Sionosa savez telefonar per termettere il cupen d'anniversari si conoscete senza ciccio oz il zons 0800 20 25 30.

0: Veronica Fusaro Alice. Al telefon è Letizia Rentsch da Zignau. Buondì.
1: Buondì, Sergio.
0: Può esserci la giubilare a Terla o Sagist Radio?
1: Io spero, la sadala de mia zima, ne io.
0: Ci ho il zons.
1: A quel fus Cremelia Sghir, e la festivessa o siu 84 anniversari, l'esgivisa della tutu bien, buona senadat, spero che la feccia un ottimo fiesta.
0: Date gli ozza deda las portas avertas dar Cremelia Sghir.
1: Io ho il sentimento che quel fa la si dir.
0: Ragion ola. Ci è Cremelia Sghir?
1: Ma la Cremelia Sghir, che fu in conscolare da Niuom. Allora, venne zombia a contatto con ella insieme. Allora, mi sono tolto in visita e mi faccio il contrario.
0: Ed ella nirò per Franca era davvero grande piacere, ossa dallas gratulazioni dils auguris per il 684 anniversario e la sorpresa che ella datigli era anche per Cremelia Sghir a navos nom Letizia Rentsch d'Armatainza il coupegn da RTR a Trun.
1: Lui ringrazia il FED per sentire a Givisa Le Vustu bien ad inbidi, ringrazia il FED.
0: Bella mesemda e buona compagnia ozza per Cremelia Sghir.
1: Grazie al FED per sentire.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: RTR, la mesenda, schon a Prestles, a Nova Mesa, Bainbota, surpeglia Tobia Faler, il microfon, elle schon arrivò, cotermente il studio. Tobia, c'è datil tot da Santei Roz, a terte vers Giantar?
1: Al prim giovens scuaduna la stet nos giu de Balapé, in oce spo guadagnir e rosder ciò ciem francs. Al giu es fitch simpel, nos dens trai tips, tiers un giu speziell, ciò scrit i storge de Balapé ad un campionedi mondial. E ci so dir, c'è giu o c'è campionedi c'è cercens qual guadagna ciem francs, per quals giovens giusta cieva la mezza, intorno venciassas desh. Cieva las desh voce per tois de musica, c'è promis orda la scena de musica svizzera Chattenbu, e c'è vessen al più gente scritto vess, oz con la cantadura Fiona Fiasco de Brailin sur Selva. E verso due giovoche per la Marella, nos udins c'è il fuggitiv dall'Afghanistan Satar Afzali, quinte de sia fugge con due gens, e scuccia lo cominciò una nuova vita a Lyon.
0: Tobia Faler accompagna vos otters agli microfon siva la snova mesa i resta da starvet Londer. Tant da me agli microfon sto Sergio Guetsch. Gioveis, venavante una buona continuazione da cala mesenda.

0: Als furbats da compagnia del 1908. Lanzmesdì col programma Rumänci, Marcoldì, als 15 Lüll, Flot, Cesses Tiers, in un per minuto, Giovens, giusto per 100 francs, ci può guadagnare e rotz con nos Giù da Lanzmesdì, in oggi che va per Senes, orda l'istorza del Championnedi Mondiale de Balapé, Cicin Giovigni al Championnedi, respectiv al Giù Tiers, surven 100 francs, mia nom Tobia Faler, già vis un Pacific Marcoldì, in queste zone.
1: Con buona musica, tras la Stadt.

0: Florian Ast insembel cun Francine Jordi trena al Radio Chemette Rumänsch, precis 20 ans les 10. Oas am ogen ternus pel Balapé. Ci c'è un'idea da Balapé pa oas amu sir, qual oint in nos gio da Balapé dalla Bunura. E rots pa ocol cin guadagnir 100 francs.
1: C'è moment. Del campionato mondiale da Balapé sognau. Tra il pass, vita il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ero zu den drei Inputs de du Moment al Championati Mondiale de Balapé, ci ho scritto i storie de Balapé. La domanda è, c'è moment cercenz precis, che cosa sono i drei Inputs ci dessen giudere de cater la giusta risposta?
3: Il è un momento di televisione iconico. La squadra era in via di guadagnare il titolo di campione. Quel momento viene anche oggi musai in documentazione da parte il Balapé.
0: Hai, c'è un momento da Balapé e Sturcio, o se si può guadagnare 100 francs e 30 tos ci guadagnano al gio fino al 19 luglio. Ven Lorenzo Fattore, ci ci guadagna tiers e rence un tricot della Nazionale Svizzera con le sottoscripzioni di Torres Giuveders. Non lo c'ent, 20, 25, 30, c'è creais de savair c'è un momento c'è cercenz. Non lo c'ent, 20, 25, 30. E rozzo pigliens incontro precis. Due proposte, Tobia Faler, al gio della Bunura, buondì.
4: Buondì.
0: Ci è al telefono.
4: Toni Ragazzi Tric.
0: Buondì, Sir Toni. Sir Toni, al guardò al semifinale da dir Saira.
4: Di Saira, io credo a guardò io.
0: E per ci oltre ni al spolos?
4: Ah, che è. O se besto si interessante quel marcia, perché c'è un guadagnere, sono sto cellino, c'è io.
0: Hai, hai. E, Ossa, è l'audio als drei Inputs, c'è cercenz, c'è sia supposizione, c'è fus sia proposta?
4: Mia proposta fu in 1982, era Tudescia contro il Franzos. 3-3, arriva con penalti 5-4.
0: Ha, ok. La squadra Polici notte dir le due squadre.
4: Deutschland Frankreich.
0: Deutschland Frankreich. Sertoni, e voles dir. Erscher Leute, ein bisschen Spiel, wenn non era la Francia, ma c'erceda era l'Italia, al Semifinal, o al, na, este dir präzis, la Jubilation de Marco Tardelli, zieva sie Gold 2-0 in il Final contro la Germania. L'Italia, ci ho guadagnato al Final, na la Francia, però, Elder era precis just col campionato mondiale del 1982 in Spagna, precis quel Vince Ciaccio. Ho guardato quella volta quel campionato mondiale.
4: Oh, che cielo, si mi ha guardato.
0: Quel già lunch.
4: Che è lunch da vent, ma basta.
0: El guarda il gioco di questa sera, era il semifinale, l'Argentina contro l'Inghilterra.
4: Senza otter.
0: E per ci tengono le spoilers questa sera?
4: Ah, Pels
0: inglese. Pels
4: inglese, ha. Allora,
0: volendo guardare, ci ci guadagna. Sertoni, è il resto per
4: però
0: cruciare?
4: Is, sì? Però gli spagnoli sono grandiosi, che date un ballo da pe. Che le tiki-taki che è grandioso.
0: Quelle tiki-taki, gli spagnoli, quali sono le loro, perciò l'andrevi in domenica, al final, contro precis quella squadra ci guadagna questa sera, gli argentini. O l'Inghilterra. Sir Toni, il resto per plagiare il cervello al telefono, ci potremmo spiegare su i dettagli. E già vi giudello in avanti un bel campionato di Balapé.
4: Grazie, ci riusciamo.
0: Grazie, addio Sir Toni.
4: Addio.
2: C'è moment. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Ils plans del Gusev Federal in connex con l'Alex Koller polarisation la politica e l'economia a fin la fin de settembre il militar american se retira completamente dall'Iraq. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las dies al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Biendi. Ils plans del Gusev Federal de Wartler Lex Koller procuren per fos profonds tranter ils tiams politics, cui musse la consultazion che ide a fin oz. Il Gusev Federal vuol reagir sin la situazion tendida sin il marciad immobilies, cun scumandar che persones del exterior pon en avenir comprar acties de societat d'immobilies ken quotades a la borsa. Fertant che las associaziuns economiques, las firmas d'immobilies u er la partida al center avarteschen da disavantats gravants, beneventen las partides del Pol, la PS e la PPS la facenta. Pliras firmas d'immobilies schmanatschen intant de se retraich de la borsa. La Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, è per la prima giada depi l'offensiva russa viaggiata in la capitale ucraina Kiev. Quai sei im Moment spezial, uscia von der Leyen via medias sociales. La situazione se media a favor della Ucraina. Ella venia ad annunciar una nova iniziativa perché las industrias de defensione della UE possiam producir de pli ad er pli spert, uscia von der Leyen. Ins venia er a discutar de wart las preparazions per l'envieren alla adesione della Ucraina alla UE. Il militar american vuol se retraer dall'Iraq fin la fin de settembre. Fin l'ura, duen tutt'els soldats americans a vair banduna al paiais, sco omes dus paiais communication. Ins ne creie bec che il militar venia anc duvrala, a dice il president american Donald Trump, so enter in inscunter con il premierminister irakais Ali al-Saidi Sayadi en la Chasalva. Il Stadis Uniz eran marschats al 2013 in Iraq. L'acziu militare aveva manà alla cupiciade del anterior patentat Saddam Hussein. Per part eran passa 160.000 soldats americans stazionats in il paiais. In la capitale thailandese Bangkok el dumber de las umfrendes winter l'incendi en in a bar en tant crescisin 32. Duas ulteriores persones seien mortes en consequenze de las blessures, comunicesce l'ospital de polizia. Tut en tot vini anc adina tracta 30 persones en ospitals, 15 de quelles in stazions intensives. L'incendi a Bangkok era rot ora la domenica curt ventre mesanoch en in local de sortida. In circuit curt en in indriz climatic va la scola rajun probabla per il fieu. La regenza thailandaisa ha intant ordina controllas pli severas en locals de divertiment.
2: La meteo.
1: Oz dati bi pli per part zu leil en il gurzels entre mesdi se formen adina de pli nivels adidat urizis locals. I resta però ciao dic en la region de Cuira dati os fin 28 grads en sur selva 30 23 a 27 ad en l'engedina 30 23 a 25 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Marco Dianz Mesdi, Quartier Olas Deix, bel zu slasciais accompagnier de nus vers Gianter. Musica es el gran tema ter nus in questa mezz'ura con nostra rubrica de stet, col nom C'è tagla la scena. C'è c'è la tagla, udins els prossims minuts, es un altobia faler ed es giovis in avent un divertai velanz mesdi in queste zuandas.

0: Ün des persones desch cul program rumänsch, che tagla la scena is nossa rubrica de stet ziavelas desch.
1: Che tagla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: C'è cusals da musica a survenches domanda la scena da musica svizzera. Qual ovens volia c'è terror? Qui stevna da Fiona Fiasco, ci vien da Brailin sur selva. Da della sul nins oz la risposta sulla domanda c'è canzum concenta c'è la ves al più gugent scritte zves?
2: Una canzone che ves gugent scritte zetze è forse After Hours da Velvet Underground. Ich habe eine etwas kurze, alte, sperrte Canzone, die wenn viel sperrt ist, der Punkt, eine gute Pointe, das Motiv, der Text, eins, zwei, und Legers, und tut dann zusammen in eine viel, viel gute Canzone, die so magari eher live, per quel che lo play ai miei schi bei.
3: One, two, three. If you close.

0: to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.
1: Velvet Underground, After Hours del 1996. Un tipo di musica da Fiona Fiasco in nostra rubrica da State. C'è tagla la scena, musica ci pleja liet or della scena da musica svizzera, ci udins la State. Mince di, zia velas disch.
2: C'è tagla la scena.

Frank Sinatra insieme con Nancy Sinatra, Something Stupid, dal Starts an 60. Vostro gleich il programma Rumänsch vers les 10 Metz. Alla mezza guardens, c'è ci des oz in il calendar dat evenimens. Al prüm ta glens paroa sent ci po musica, scu prossimo dins musica da Barcelona. La Rosalia, Lie Like You Love Me.

0: Il programma rumänci Marco di Anz Misdi. Gersa in vacanza da Stet e da Rotz non stovesco essere un giù problema da chattere un passatempo in Grigium ed in Svizzera. Scevesse li stess da trovare un piccolo input con il nostro calendar dat evenimenti.
1: Il calendar
2: presentato alla festa di Fanz Lax e le KK. Il 10-12 e 10-9 di Fanadurs per il Lai a Lax. kinderfest-lax.ch.
0: A scuola va in avvento il corso intensiv da Valader, dalla Lia Rumänce e dall'Unione dels Grischs. Il corso è per tutti che vogliono imprendere o migliorare o perfezionare lo Rumänce in lingua scritta e discurita. Ti è stato il programma ci muosa Varz dalla cultura ladina con excursions referati ed incontri. Il corso a scuola durante fin pushmem venerdì. E se va da scuola in cipo in verso in giù, verso l'Austria, si arriva a strada. Lo do quel museum Stamparia Strada. Lo ha poi ir ozze a mesdì a farsi esigenz prints. L'officina da stampere è avvierta per tutti, da venda luna. Anna Neuror e Christina Wildgrube muossen le differenti maschine da stampa e giuden con stampere legend motiv. L'arrangiamento comincia a luna e il museum Stamparia a Strada. Un po' più tardi, un quart d'anno alle 4, dopo a Lyon, in la Clostra, un evento in connesso col corso intensivo di Sur Silvan, ci desse qui Stevna a Lyon. Lo è la vernissage di un cudas di Johanna Krapf, ella è una partecipante del corso, e si partecipa già da spiel 2023 in Islandervi. Il cudas col titolo «Jau sun ina segund indigena». Ich bin eine zweitheimische. L'autura Zweses presenta moderovi l'evenimento da Flavia Hobby, che da un programma di musica tiers con Konradin Kleis. La vernissage comincia in quadranza squatter entro la Clostra a Lyon. In Valchons comincia ad andare alla squatter l'evenimento Istorges e pasticceria alla Casa Storica. Erwin Dirnberger menge al Publikum tres la Cesa e do una scelta da Szenes oder Sils Storges e se do ne Valina serva tortas tradizionales in Stüva. L'eveniment Storges e pasticceria alla Casa Storica ad Ander, ozze mesdì da venta las quattr. Il Baselge Reformeda Sent comincia las cinc, un concert da Corinne Courchelas, Astrid Alexandre et Ursina Giger. Ella sum l'ensemble de cent La Triada. Il concert è in connex col corso di rumenci intensiva scuola, ci avvenzo di anz. Il concert comincia alle 5 in Baselgia Reformida 7. E da Sameden è questa sera del suo teatro. La Fondazione de Planta Sameden muosa il touch Vent del Sud, un touch con Sara F. Hermann, Juni Berch e Lorenzo Polin sul palc, zuot la regia da Rika Leser con musica da Bigna Guller. Il touch comincia alle 8 in Cesa Planta Sameden.
1: Il calendar
2: presentato alla festa di Fanz Lax e le KK. Il 10-12 e 10-9 di Fanadurs per il Lai a Lax. kinderfest-lax.ch.
0: E precis per la festa di Fans ci des questa fin devna Lax regalens in per minuts duas entregias libres intorn vein chance sünders Fans kiko so weiß de meine treste dir alla festa di Fans a Lax de questa fin devna vele que forse la pegna da restir lander vi kiko Snow Patrol Chasing Cars

0: Marco divers las undas e duas regalens, duas entregias libres per la festa de defense de quista findevna lax. La findevna es festa de defense intorn a lei, cum passa 40 attractions. Dalla schlichadura de pompiers, sur el posch de make-up, un lavoratori de crap, fin ad una tenda de DRTR, ed in quella tenda sono els collegas Gabi De Gonda e Marcus Petendi, ed els ansem già nota tra die, sun cecels i fans pems allegrieren in la tenda.
1: Per l'una dai, cenzuns per u fans, cantada mai Gabi De Gonda, traisiadas davo mezzdì, e els u fans punire a sottar, pun cantar cun, far viers, avare un bon temp.
2: Exacte, denn la tenda de DRTR dat in bomo canzuns, a divertiment, ai date la possevole da de se costumar, also von san se costumar en lur persona de siami, de princesa, ni de pirat, ni forse edo din extraterrestre, allo sa ens fa fotografias, lau venus in baun, und quelles fotografias san also von lu prendere a casa.
0: Per la Gabi e il Marcus non è la festa di difesa l'ax in gota, nof, els derangelo e sin colosa allegrini al più ferm.
1: Per me è il più bel di cantare canzoni per ufans, con ufans, live, che dà enorme blera energia e fa mega piacere.
2: Per me è con son, gli stia a cantare con els, come Marcus ha detto, avrei di stia a vedere quels els che terligen. Quels prendem Platz, fan part, mince gade de las canzuns. Quels se stenten de cantar magari con usul refre, deo se legre l'acne main. E propi, de ve quella interaktion cool se fons, de ve in bi moment con els.
0: Hai, e els duas emer tradia ce canzums, ci venien cantedes tra els in Sandi Domingia.
2: Also ich glaube, tot als uns kantain us a capescia ils Klassikers, las canzuns sur Silvanas, Calzafons, am prenden ein Scoletta, sco, per exempel, la canzun del Baun, la canzun de John Gillette, nus vain e hop, hop, hop, tjuli va galop, nus vain e de quellas canzuns che in tic pi, forse in tic pi veglia, sco, la rode mulin, aber de quellas canzuns che als affonsen conoscen forse in tic, aber e las mummas, las tates, adel stats, einfach so eplige, de te la quellas conus.
1: Ich sperr tot als Klassiker, so eine Naturalmensch. Eher im Preis in Percentions più modernes, co per exempel Body Baby. E per questi cognoschen san, UFO, no an tot, de Makonga, es freischentel Repertoire e qua ven syre grandius.
0: Ich sperr les Chansums, els Kostüms, els Sutir, doque rentio qualcio sotter enti la tenda.
2: La tenda de DRTR è bomo in liuk de divertiment e è in liuk no quels affons San Vigny. È marcia di Ascibia, intorno a quel lag de Lax, no quels affons San Vigny.
1: E farne la pausa.
2: Exact, fai una pausa. Forse è i visi maise, da un calore in tec. Also proprio è in liuk in oase de Ruaus.
1: Per ufans e per i genitori, sir.
2: Exact. Nu se la graim fech, neve Marcus. Da sind quels dus dies, da be als in Schkontros gulsefons, ka ein eppernus granda Inspiration.
1: Ai, absolut.
2: Aber quai, nus vein ins Repertoire, aber checka capeta lu propi lau, e lu tutina un magari ina sorpresa eppernus.
1: Ai, absolut. Per quai nide far na visita, no vein gust.
0: Al Marcus Petendi e la Gabi De Gonda, cisa legren da bifinanteri fans, genitors, nons e nones, grande piccion, enti la tenda da DRTR. Alla festa da defense in Sandi Domingia, intorno a lei a Lax. La festa da defense comienza d'una alla sdesh e dura fin la sera alla cinch. E cici vuole so assa gugent, guadagnir duas entregias libres per quella festa, pa osa telefonir. Cici riva tres al più svelt guadagna, al numero es 0800 20 25 30, 0800 20 25 30, las lingias sono assa viertas.

Vusta Gleis, el Chanel Rumänsch Pacific vers Sünders, e quelles duas intrigas libres per la festa de Defense a Lax de questa fin d'evna, sum rivedes davent relativ schwelt o fit schwelt, derque rivede tresco prima es Florina Horber de Cuira, già vus Adela e da sias abiedis, bum divertiment alla festa Defense a Lax de questa fin d'evna intorno a lei.

0: Uriah Heep, Lady in Black, Pacific vs. Unders in Marco di Hans Mesdi. Tenus da quo se scua d'una da quist temp un impuls.
1: RTR Impuls.
0: Oz zu den Impuls de David Spindler de la Val Müstair, oz surdels Kollegas in Büro.
2: Kun ihr schaut, wo was Kollegas im Büro sül Platzal der Fabrika in Butia, ja man jai kun ihr schaut, wo propi was Kollegas de Lavur? Klar, se vaut, ko ci au nom cia cial partenari de su fauns faun, cia ci mangi niente, ko cia las ultimas vacanzas deren, magari se vaut de fater de duno de cial problem privat. Ma, kun ihr schaut, wo propi was Kollegas de Lavur? Di per diese passanti bler temp insembel, magari insomma la grande parte ses temp de minciadi, e li stess restan as blers de nu, sugnau per schwas, magari da per sai. Cler, ides de separar la vita privata da la vita da lavur. Ma c'hai, vo quai dir precis? Nun esch ne nu erschko umauns, sco persona fici individuale ed intima alla lavur, nun esch ne ercul cor a nossa plazza da lavur, di per di? River al cor, versinora, per mosser ses aien umaun, per cüter ce ses aien umaun nie tut serius, per mosser as confins, ma per esser avertsco umaun una invers cel. Quai es una sfida enorma in nos monde lavur. Si gratiaia, esi un gran potenzial pel mincedi de lavur.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ils plans del Gusef Federal in connex con la Lex Koller per la recession, la politica e l'economia. A fin la fin de settembre, il militar american se retira completamente dall'Iraq. De pli de quals temas a de Laura, dati os en las novitats de las Indisch, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. Ils plans del Gusef Federal de Wachtler Lex Koller procuren per in fos profund tranter ils tiams politics. Quam usse la consultaziun che ide a fin oz. Il Gusef Federal vuol reagir si in situaziun tendida sin il marciad immobilias cun scumandar che persunas del exterior pon en l'avenir comprar acties de societats d'immobilias ken quotades a la bursa. Fertant che las associaziuns economicas, las firmas d'immobilias u er la partida al center avertescen da disavantags gravans beneventen las partidas de Pol, la PS e la PPS la facenta. Pliras firmas d'immobilias schmanatschen da se retraich de la bursa. La Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, è per la prima giada de pil'offensiva russa via giada in la capitale ucranese Kiev. Quai sei im Moment spezial, uscia von der Leyen via medias sociales. La situazione se media a favor dell'Ucraina, ella venne ad annunciar una nuova iniziativa perché le industrie de defensione della UE possiam producir de pli ad er pispert, uscia von der Leyen, sventer sia arrivada a Kiev. Ins venne er a discutar de wacht las preparazions per l'anviren alla adesion della Ucraina alla UE. Il militar american vuol se retraer dall'Iraq fino a fin de settembre. Finora, due in totals soldats americans aver abbandonà al paese co omes dus paese communication. Ins ne crea vec che il militar venne anche duvrala, a dice il president american Donald Trump, so enter in incontr con il primminister irakais Ali al-Sayadi en la Chasalva. Il Stati Uniti erano marciati al 2013 in l'Iraq. L'azione militare aveva menato alla cupiciata dell'anterior potentato Saddam Hussein. Per parte erano passati 160.000 soldati americani stazionati in il paese. In la capitale thailandese Bangkok e il numero delle umfrende sono l'incendio in una bar in tanto cresciuto in 32. Due ulteriori persone sono morte in conseguenza delle blessure, comunicesce l'ospital de polizia. Tutto in tutto, venne anche di ne tracta 30 persone in ospitals, 15 di quelle sin stazioni intensive. L'incendio a Bangkok era rot ora la domenica kurz entro mezzanotte in locale de sortida. In circuit kurz et in intriz climatic va la scuola ragion probabile per il fieu. La regenza thailandese ha intanto ordinato controlli più severi in locali di divertimento.
2: La meteo.
1: Oggi dati i bepli per parte su lei e nel corso del centro mesdì si formano ad una di più nivelli se di dati urizis locali. Il resto però ciao dici, in la regione di cui era dati oggi fin 28 gradi, in sua selva 30-23 a 27 ed in l'engedina 30-23 a 25.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: Aus der gleichen Frequenz rumänische Kurze Welle Sündisch, Flotzchenis, Kunus, Verzantir, Edi, Gianotto, Bum Appetit. Eternus, Udins, in per Minuz, Cece Veneti, la prossima Marella, questa volta voce per un fuggitiv dall'Afghanistan. Spreste, restais andervi, mia nom Tobia Faler. In Aventio Pacific, mercoledì, con il nostro programma rumänisch.
4: Ossia, tu la lasta.

musica svizra dal Apazel Marius Bär alias Marius Hügli, Horizon, musica dall'anpassù. E da quest'anno, più precis dat oz, sum las novitets dalla mezza, ciò dins in post minuts, al prüm doc un po' Helene Fischer e Ray Dalton, Blood Running.

0: Musica extrem leggera, Helene Fischer, mitten im Paradies, in Marco diversi anter. Was ist giusto stola mezza, or dalla redaktion delle novitezze, so se pronta la Corina Schmidt, con una survista del più nov del dì.
1: Ils plans del Gusev Ferral de Wachtla Lex Koller procuren per infos profund tras als Jams Politics. Comus la consultazion ca ide a fin oz. Il Gusev Ferral vuol reagir sin la situazion tendida sin il marciad immobilias cun scumandar ca persoonas del exterior pon en avenir cumpra acties de societats d'immobilias ken quotadas a la bursa. La Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, è per la prima giada dell'offensiva russa viaggiata in la capitale ucraina Kiev. Là vuol ella annunciare una nuova iniziativa perché le industrie de defensione della UE possano produrre de pli ad er più spert. Adil militar americano vuol se retrarre dell'Iraq fin alla fine di settembre. Fin l'ora, due in tutti i soldati americani avevano abbandonato al paese. Als Stati Uniti erano marciati al 2013 in l'Iraq, l'azione militare aveva manato alla cupiciata dell'anterior potentato Saddam Hussein.
2: La meteo.
0: Oggi splendura il sull'aibe per parte, al sia mesdì la sera poco dir temporels, localmente può escludere er tempesta. Qui resta ciot, con fin 28 grossi la regione da Cuira, 27 in Surselva e 26 in Engiadina.

Vers la posa da mezdì in Marcoldi ans las dudes. Questa sera las nov, dem Schweizer es el segund giu da semifinal al Championati Mundial de Balapè. Als inglais giovan ad Atlanta in Georgia contra als Argentins per la prima volta der spül 1958. Pudes una squadra der ciò defender al titel de Champion Mundial nem pels Argentins. Mer als Three Lions vules inscriver in Storgia de Balapè els späten der spül precis a 100 ans sin lur segund titel. L'ultima volta c'als inglais em giuvo contra als Argentins, d'era del rest del 2005, in un gioco da test, als inglais vavano guadagnò quella volta con 3-2. Ad un campionato mondiale, em las due squadre giuvò fino a 5 volte, una contro l'altra. Dal 1998, em giuvò entil ocevel final insemble, David Beckham vava l'ura vis la charta coach, e l'Argentina guadagnò con 3 penaltis. 4 anni più tardi, dal 2002, occhedò un incontro in la fase da gruppa, lo em las inglais guadagnò grazie ad un penalti da Beckham per un nolla per gli inglesi. Per l'Inghilterra e l'Argentina il gioco di questa sera era una parte politica. Dal 1902 erano quasi due paesi in guerra per le isole da Falkland. Quella è gli inglesi decisi per sé quella guerra, ma questa sera è scritta per il Balapè. Il gioco comincia alle 9. Il prossimo gioco, quello di questa sera, è l'ora in Sanda sera, il gioco per la terza piazza. La Francia gioca l'ora contro il perdedor di questa sera. Il gioco comincia in Sanda sera alle 11, a Miami in Florida. Al finale, quello è in domenica sera alle 9. La Spagna gioca contro il victor di questa sera. Al finale del campionato mondiale di Balapè 2026, ven giuvo a New Jersey.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: C'è dati mer che se ve di alla fine di una occorrenza che ha organizzato?
2: Non va in tutti i B reazioni positive.
1: A un intec meier fossi che tutto il platz del pubblico fossi stai pleins.
2: Clercis, ves più gente c'è la hala fürs pleinisme, sta ci pleine mince otte. Qua es erpels musicants e les musicantes er più be, oder c'è tutto la sopce sun pleines.
1: Jetzt hai den Tom Bugertiau del tot al Festival de Musica School Classics. Nus vidiain bilancia culs organisatours. Ad è la superstanza de school dati in a rochada. De pli en curt, ieles dodisch al microfon Anneseline Quinter. Las elecziuns comunales de la Vischnonca de Schuol ai Oktober vengan a procurar per en qual midada. Dentro auter ein treis del siat sitz en suprastanza venals. Als Details a Anneke Pretz.
3: Per las fracziuns de Guarda Sente Terasch bedrova quei novs rappresentants in suprastanza. Qui causa la dimissium de Fedri Hefner sera in a gulere di Van Damerov. Tenor recerches dalla FMR bandunen elstreis il gremi or de motivs personels e de professium. Las otras quattro persumas in la suprastanza actuela, inclus il capo Aita Zanetti, as metten a disposizion per un ulteriore periode d'uffici. Una grande müdede der acquia scuol eri la commissium sindicatoria. In oce tot ils 5 commembers e commembres em demissionò lur carica per la fin dell'an. Tenor il president della commissium sein las desdites totes alle stes moment una casualitet. Aktuell mensch sum pel moment in tot bedeis da des 9 sets occupus il comune de scuol per la periode d'uffici a partir del 2027. La lista de candidates e candidats pels differents gremis vegna actualisede zievamem sulla pagina web del comune de scuol. Una candidatura per un dels 7 vacanz es de principi possibile fin l'ultim moment. La data de las elecziums comunales a scuol es fixeda pels 12 oktober.
1: Anos midens in Palancau National. Radon 30 ans suente l'introduzione della Lex Kohler vuole il Conseil federal reveder quella che procura per un sforz profond e la politica. Las novitats con Florian Mon.
4: Las partides del Pol, la PS e la PPS beneventan las midades proponides en la consultaziun che i de fin oz. Il Center, las associaziuns economicas e las firmes d'immobilias avertescen de disvantaits gravants, pliras firmes d'immobilias schmanatschen de se retraer de la borsa. Il Conseil federal vuole reagirsi in la situazione tendida sin il marciato immobilias, con scomandare a persone dall'exterior da comprare azioni di società immobilias che sono quotate alla borsa. La Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e per la prima giada di l'offensiva russa, vi è giada in la capitale ucranese Kiev. Questo è un momento speciale, scrive von der Leyen in le medie sociali, la situazione si media a favore dell'Ucraina. Ella venne ad annunciare una nuova iniziativa per le industrie di difensione dell'UE possano produrre più e dar più spert. Qua Dech von der Leyen suenter si arrivata a Kiev. Insvegne era discutare de vartles preparazions per l'invierno e l'adesion dell'Ucraina all'UE. In l'Iran, in bunamein 13 persones venides blessades durant las attaches dell'armada americana dels Davos Dies, plinant sein radunt 30 civilists venits mazzats, scrive la regenza iranese. Il Stato Unito attaccation de PNM ne puspe l'Iran, els justification ils bombardements cun attaches dell'Iran sin bastiments en la via de Hormuz. L'Iran reagisce con attacchi in paesi in la regione che sono alleati con gli Stati Uniti. Fratanche le temperature senides a Nevosinze che in Svizzera restano il Giappone fit ciaut. A Tokyo esi schwe ciaut che la città lubesce per la prima giada a collaboratori e collaboratori divenir a lavorare in intoni pli lev si sono cauces cortes in lubides. Que extraordinarien biros japonais en actinamain ciepe cravata la norma. Motiv per l'acziun ne bec mo la temperatura auta, ma bainer ils prez d'energie, quals en usche autskins schfredente plipauk ils biros. E entre il campionato mondiale de balapè ven indientada la pli probabile, pli famosa bala del mondo. La bala con la quale Diego Maradona ha fatto il famoso gol del Mount Dieu al campionato mondiale 1986. Il indiant è dal 25 fin 23 d'agosto e comincia con un prezzo di 2,5 milioni di dollari. L'arbitro del Dieu del 1986, Ali Bin Nasser, ha di la bala durante plirs de cenis, avant che è venuta indientata la prima giada 2022 per 2,3 milioni di euro.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: A come nos un pront per vos os mesdì. Cool occasion, fa vacanzas en in liuc in tec pi frescht. Dies de tocken a varga 30 graz cui schmacca proprio giù den la calira. Sco i ai stauen qual gades las de vos jamnes cui quels kins ai leds de desser si en seneus el sauls. Ca pi a pi biares ne cedien la cajun des gepa de la calira cui vesen als turistikers sco schanza.
5: I vigne deines amidad dil contenir de vacanzas, ins vegna di forse un tic pi baul ni pi tard alla mar, quai vegna ins geun a fa adina, a lu pitost in quels mains chi ai fich caul vigni el grisun.
1: De pli details u di saun en qua magazin, en premlein marasci rendis forse e oz des gepa de la calira Florian Mon.
0: La meteo.
4: Il suente mezzodì dati mobili per part su lei ha di dat uradis ed urezis, quel può essere localmen fich ferms con granella e soffels de stempra. De baunesi puspe per grande part su leiv un conto saire dati uradis o urezis. I resti den tan ciaut a quire dati oz radund 29 grads, de maun fine 13 grads.

0: Avon in Mainz, el ius affin, el ha giuliuc per la seconda ga al festival School Classics. I e stau de dudi en differents logens el engiadina bassa concerts. Ad el Halle Gurleina a school ha da una presentazion de Karl Orff. Ein Interesse ist aus ein paar Pipins, die auch in der Produktion von Dusons, Georg Luzi, hat Bilanzer Kuls organisiert.
1: Il Festival School Classics ist nur per la seconda Ada, von Dusons, con la Sinfonia de Beethoven, e questo anche il Talk de Karl Orff, Carmina Burana. L'iniziante presidente della Società School Classics, Andrea Matossi, è scontent.
2: Ed era una fitch bella roba, er quist'on, preciso von Dusons, er, no va nisur, man hat schon diverse Konzerte in der Region und hier hat Andi viele positive Diskussionen. Und diese vier Konzerte in der Halle der Gurleina, die sind viele, viele Bunds, haben auch viele Reaktionen positive.
1: La viele Bunds Akustika in der Halle der Gurleina ist eine der Ressourcen des Publikums. Aber stets, diese Halle non nicht stata d'un implida co Giavugia. Previs, es aveva 2000, nichts sum 1600.
2: Klar, es ist più niente, c'è la Halle fürs Pleinisch, ma sta ci Pleine, mince otta. Quais er pels Musikants, in les Musikantes, er più be, oder? C'è tot la sopce sum Pleines. Reguard il tunnel in la Halle, na io Giovanni Ginaroli, dire li stes buona qualità da musica.
1: L'organizzazione è immensa, las Musikantes e Musikants vengono dalla California, da San Francisco, centadurs e centadurs a Scherce e la Region. La fitanza della Halle, tot la tecnica da tun, un mezz milion sveva budgetà.
2: Per il momento guardo che non fanno un deficit, ma non so dire quanto e per cui non lascio tradire in queste cifre.
1: Da ci dipende dalla reclama, dall'interesse, un motivo può essere che normatosi ci sono passati ben 2 anni dopo il primo School Classics. Altre ragioni che la due dì sono ci si è fatto massa pacca reclama in di notte, ma il personalmente vezzero un altro motivo.
2: Potrebbe essere forse che il toc totale non è nemmeno uscito con Change, che ci dà la nuova avola di Beethoven, era non Beethoven, ma due sons, tira forse era altro, come Karl Orff. Qua va forse un po' in sottovalutà, perché non va in cledore quel toc Carmina Burana, ma non va in cledore quel toc avendo 2 anni e mezzo, da più di fatto, 3 anni, oder? Ci non va in dice, non fa la Carmina Burana. E allora non posso più, se mi dare un cuore davanti e dire, non fa neanche altro.
1: Un simile evento dovrà tempo per organizzare. Noi abbiamo tutta l'infrastruttura e tutta la parte musicale, ci viene dalla California e con centadurs e centadurs da tutta la regione.
2: Also, uscesco che noi abbiamo discutato in superstanza, l'hanno fatto trarre in avanti con School Classics, perché c'è proprio una buona roba, forza in un altro modo, per questo abbiamo studiato, tanto là non è tanto in avanti.
1: L'esperienza che abbiamo fatto il Festival School Classics 2026 è passata, ed ora è il primo da fare il quinto e l'ora vera svelta fin già decidere con in avanti, perché l'intento è chiaro, tenor il presidente Andrea Matossi, era in avvenire di avere il Festival School Classics.

0: Status Quo The Wonder, vus te gleis il program Romensch.
1: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Kulchen il Romensch tres la posa da mezzdi da quist marcoldi als quindisch lüll. Was ist giusto stolz du der Gemetz? Et d'una alla mezza udister nus las gratulations. Mia nom Tobia Falersch, per esche weiss pas Antonia Buma prima mit te del di. E ce weiss, was a forse giusto quel cioso bum sul plat ci so. Forse con iuscheis era quel 108 anniversari. Allora podais was ne per telefonir e dir tres vosse gratulations, inclusiv in gia vischna musica. E der Ort survin qualcun la tazza de RTR, rivede tres es oz in bonura. Carmela Schgier de Trun, ella regala la tazza a Letizia Rentsch de Zignau. Letizia Rentsch, oz anniversario de 804 anz.
2: A qual fus Carmela Schgier, ella festivessa siu 804 anniversario, les divisa della tutto bien, buona senadat, spero che la feccia un oz in ti fiasta.
0: Con la sparenza a noi, Letizia Rentsch de Zignau ci può festeggiare oggi di meno sia anniversario di 804 anni. Ella trova la tazza di RTR di Dots, er da nostra parte cordiale gratulazione. E tu sei su Slandervici, te gleis. Ci ci vuol gratulare a qualcun può telefonare e dir tres sia gratulazione ed un giavis de musica. E senza musica si può ad una erscriver sur WhatsApp sur 079 200 70 07.

Kelly Clarkson, Breakaway, al Marco di Culcianel Rumensch, vuste gleis als Gratulaziums. E scho guard, il reit Ciccio uschlütto dencia anniversari dals Promis, allora is Brigitte Nielsen, la actura de Naisa, il model e la chantadura. Cio oz anniversari da 63 ans e Ciccio erencia anniversari oz is Jörg Kachelmann, al meteorolog, ci dera più bot der SRF. Jörg Kachelmann o aneda 1958 o oz di mena anniversari da 63. Voilà, che cosa sono le gratulazioni? Le singe sono in avanti a Viertes, cher vus, con il scheiso col 5 anniversari e ci volesse sguggen gratulir, non lo cent, 20, 25, 30 per dir tris vostre gratulazioni. Che cosa Tiziano Ferro, destinazione mare.

0: il mio dolore.
1: Tiziano Ferro, destinazione mare, musica ci fa un po' atmosfera da vacanze, forse un po' scucco forte per quale ci non è in vacanze, la grande parte oia vacanze. Ed un bel lieu per fare vacanze è la stet, è la Val Müstair, e da là vegna Marlene Solinger, ella è da Santa Maria. Buonasera, donna Marlene.
2: Allegra, a Tobias. Hai, e vesi ente gratulà a Maria Lamprecht, ci disò la casa da Timpaz a Sielva per non avuti due sabato l'anniversario. E te l'avessi già tutto il buon e l'hanno declarato se forse ci sono giusto a dormire un po' quel senso Timpaz, per e te l'avessi visto il testo tutto il buon e buona sanità e fortuna e spero in un peronin ce la può essere prosia sia famiglia. A ciò quanto il esce le sorle ciate del tempo, ma è l'ordimentun da si su fauns ci vanno di una ciata da della.
1: E quindi si è si fans fa musica e sconcentra nos, venga ad una d'arciò in il programma di musica e da del ta glenzo se in touch musica. Nem per ella, per giusto dir zves?
2: A mia patria la canzone da Darno e d'Aldo e Darno è il figlio di Donna Maria.
1: Allora, te glenski cosa. Grazie fisch per telefono, donna Marlene, e da della in avent un bel mercoledì.
2: Grazie.
1: Grazie. Arrivederci.

Als Jauers, Arno ed Aldo, mia chara patria, Giavijo de Marlene Solinger de Santa Maria per Maria Lamprecht, de Santa Maria, ci può festeggiare oggi anniversario de 92 anni, l'Arno dels Jauers, dell'Ensemble dels Jauers, is sia figlio, con quello is el Giavijo de musica resto in famiglia. Vuste gleich as gratulazioni de quist Marcudi als 15 Lüll, scho cugnuscheise quel cincia, ci ho oggi anniversario, ci volesse scusare in gratulare, il numero è 0020 25 30.

0: nus vens udia musica da l'Engiadina. Martina Lin, My Heart is Good. E da l'Engiadina, genzoas in Valmüstair, a Santa Maria, ter Georg Caviezel. Buonasera, ser Georg.
1: Buonasera, ser Tobias. Also in notturna del tot è son da Martina.
0: Oh, da Martina, sì, c'è il stuse fitch, mi è sbagli. E va scritto in confo Santa Maria. Martina, naturalmente. Ed in vicinanza da Martina, vuoi essere gratulazione?
1: Sì, mia gratulazione va a mio frar Pedro Caviezel, il complice 865 Jones, e les giavisar ad el. Oder no, tutta la famiglia lassen gewisar ad el total bun, sanda i fortuna, ber plagiar ora in la natura, i satisfaction con sia lavursco capo, i gewisar in bel diamo, i non sdoderanamo personalmente.
0: Il gewis de musica cialocernia es er un gewis de la regium.
1: Il gewis de musica è da mia, la canta mia figlia Sidonia pro e per cui quel gewis de musica.
0: Il teutsch che vens mi sente is grazia ci da a vo quel taglenzosa. Grazie fich ser Georg e da deli in avent un fich bel ziem mitzdi.
1: Grazie fich, tu wies ero ora coer in bel da vo mitzdi.
0: Grazie, adia.

l'ensemble de chant Mia Mia. Grazie ci dà a voi. Giavijo de Georg Caviezel de Martina, sia figlia Sidonia, es una parte da quel ensemble. Ed Elsa Giavijo, quale chansum per sia frer Peder Caviezel, ci può festeggiare oz a Ciaflur, sia anniversari da 65 anni. Il prossimo giavus o la prossima gratulazione, quella va, si somla su selva a Sedrun ad un postin. Nos vens clapò al WhatsApp da Markus Manetsch col seguente text. Oz festivesce il plispert pot dalla region siu anniversari. Bruno Lombris, Sedrun gauda oz il ciunconta sia tavel natalezi, Adel in a biala fiasta e tut bien pil futur e quel possi anc portar bia brevs e pax en las scaffes sper via. Salitz de teu padrin Markus Manetsch. Ed elles ves giavijo una censum de Jürgen Becker, der Briefträger kommt, con quella nu possi displajal meis servir, ed è para paiaceto un touch da musica populera con un titel del postin. Der Briefträger kommt, da Raphael Fuchs und Company, speresce quellois erinuard.

Raphael Fuchs. De Briefträger, bella musica populera. Pel più svelto postin della regium, Marcus Manec gratulescia a sia figliol Bruno Lombris, che des al postin della regium. Bruno Lombris, da Sidrunci, può festeggiare oggi anniversari da 57 anni. Vuste glasse as gratulazioni, sul Chanel Romance, per le tre gratulazioni, è il numero 900 20 25 30. Easy.

0: Los Lobos, la Bamba, vusta gleis al programm Romage del CMSD. E nus essens già la fin delas gratulaziums de quist Marcudi als 15 Lügl. A tuas c'è mozza anniversaria in cinota cordiale gratulazium. E scodina trenzosa la büste, trenta quels c'è mclapuots gratulaziums. Cici guadagna las duas entregias libres pel bogn e in giadigna scuol. Ocesque Bruno Lombris de Sedrun. El survegna las entregias libres, ci riven direttissima terel per posta. Forse spol scompartir quelles zves, si ancelis un postin, già vis bum divertiment, con fil bagn. Edi wasse per moment a dia, al microfon del Tobia Faler, già vis navent un bel marcoldi, chavais vacanzas bum recreazium, pile pacific, iste ben.
1: RTR, las gratulazions. Il 20 mezzodì per RTR.
2: Con scovridas.

0: las novitats der RTR.
1: E-Vapes resten scumendats in il Valais. E la Svizzera vuol proteggere meier parts della criminalità organizzata. E le due sul microfono e Florian Mon. Buonasera. In il Valais, naponins era nel futur, bet comprar sigarettas elettroniques a diver unic. Il Tribunal Federal ha confermat in scumont che il centuna decreta 2025, producents de tubac e vendiders avevan purta plogn. Il Tribunal argumentesce che la Confederazione haia acnamoin la competenza per tal scumons, con qualche lezza naia dentant finos bet prendi mesiras, possen ils centuns faque autonome main. En Schweiz resi memio simpel per juvenils de fasch cumessas de sport, la protezione della juventetina na funziona bec. A questa conclusion vien la surveillanza de dios per deners, ella ha per l'emprime dia de fac compras de test. Dalla mesedat de las improves aien minorens podi fasch cumessas. Quelle sind scomandate in Svizzera per minorenz per il privel di ne dependenza. Swisslos che porge scommesses de sport vuol maierar la protezion tranter auter als automats. La Svizzera se partecipesce all'Allianza Europeica per Ports, qual ha la fine mira de combatter la criminalità organizzata ed il traffic con droghe sen ports e sen bastiments. Sper la Svizzera fa nera part la Norvegia, 26 paesi dell'UE e pliras agenturas de polizia europeicas. En la Svizzera per tutta l'Allianz al Sport del Rhein en il Centun Basilea. Verduras or de l'Asia contenien memie blers pesticids, co concetà la controlla de victualis del Centun Solothurn. In quest Centun dati pliras firmas che importescen verdura or de l'Asia. Radund in terz de las provas andien memie autes valurs de pesticids, arvontot basilicum e chilis verts sein pertutiats, scrive l'Uffici Centunal. Ansemen con ils centuns Argovie Turitian ins de stat 38 chausas de dies firmes.
0: La meteo.
1: Il suentemasdi dat imopli per parzulei e dat uradis ed urezis, quels ponesser localmen fec ferms cun granella e soffels de stempra. De maonesi puspe per gronda part suleif en condosaire dat uradis u urezis. I resta ciaut a quere dat iot 29 grads, de maon fine 13 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Uns cubridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: E-Zigarettes resten scomandadas en el Valais e la Svizzera vuol proteggere meglier ports della criminalità organizzata. Il estrais al microfono e Florian Mon. Buonasera. En il Valais na pon inser en il futur bet comprar zigarettes elettroniques a diver unic. Il Tribunal Federal ha confirmain scumon che il centun ha decretat 2025. Producenti de tobacco vendiders avevan portat plogn. Il Tribunal argumentesce che la Confederazione haia acnamein la competenza per tal scumons. Con quel che lezza naia dentant finos bet prendimesiras, possen il centuns era far quei autonome main. In Schweiz ist es immer mehr simpel, per Juvenils, da fast kommessers de Sport, la Protektion de la Juventetina na funktione bech. A questa Conclusion vin la Surveillance de Dios per Deners, ella per l'imprime già de fatt compres de Test. De la mesedat de las Improves a en Minorenz pudi fars kommessers. Quelles en Schkommandades in Schweizer per Minorenz, co per Riedel Privel d'ine Dependenza. Swiss laus che porges comessas de sport volus migliorar la protektion trant rauter als automats. La Svizra se participesce all'Allianza Europeica per Ports, quella ha la fine mira de combattere la criminalitat organizzata ed il traffic cun de drogas en ports e sin bastiments. Sper la Svizra fan era parla Norvegia, 26 paesi de l'UE e pliras agenturas de polizia europeicas. In la Svizzera per tutta l'Allianza al Sport del Rhein e nel Cantun de Basilea. L'Equipe Nazionale de Hockey Svizzera survegna in una grande tribuna al Campionato Mondiale del prossimo anno. E le dat l'imprim giau del turnier incontro l'Equipe ospitante la Germania e poi in l'Arena auf Schalke avant passa 60.000 fans. Il giau alleu il 13 de maggio 2027. Els ulteriurs giaus della gruppa A hanno allora lieu a Mannheim, il possível final della Svizzera il 30 de maig a Düsseldorf.
0: La meteo.
1: Il sventemezzdì dat in mopli per part su lei adidat uradis u urezis, quels pon esser localmen fitch ferms con grenella e soffels da stempra. Damaun esi puspe per gronda part su liv, en conto saire dati puspe uradis ed urezis. I resti ciauts a quere dati ot 29, damaun fine 30 graz.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

Musica per gli inescadin. Per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots. Nur noch das eine Lied.

0: las novitats der RTR.
1: E-Zigarettas restan scomandadas en el Valais. E la UE vuol producir de pli drones. E las quater al microfon e Florian Mon. Buonasera. En il Valais na pon inser en il futur bec comprar cigarettes elettroniques a diver unic. Il Tribunal Federal ha confermainsch comond che il centuna decretà 2025 producents de tobacco vendiders avevan portà plant. Il Tribunal argumentesce che la Confederazione adia acna main la competenza per tals comonds, con che clezzen aia dentant finos bec prendi mesiras, possen els centuns erfar quei autonome main. La Confraternitat de Pius a fare corso incontro l'excomunicazione dels uvests dell'organizzazione dell'enciata de Fanadur. Motiv per quella è stata l'ordinazione de quattro novs uvests incontro la via de Roma. Il ricorso monte che l'excomunicazione esistida affinché il caso è decis. En Svizzera si è semplice per juvenils de fare scumesse de sport, la protezione della gioventù è una funzione bec. A questa conclusione vien la sorveglianza di Dios per Daners e la per la prima giada fac compras de test. Dalla mese data le provas aien minorens pudi far scumesses. Quelle sind scomandades in Svizzera per minorens per vidal privel ed in dependenza. Swisslos geporge scumesses de sport volus migliorar la protezione trant rauter als automats. L'Unione Europea e l'Ucraina volen collaborare meglio per sviluppare drones ed alzare la capacità di produzione, che annuncia Ursula von der Leyen durante la visita a Kiev. L'Ucraina ha depilanciato della guerra rimna sa vide unica de vardel diever de drones e le defensione contro elles e l'Europa ha le capacità industriali per produzire de pli drones. La guerra in Ucraina e der Autors Konflikt sei in Musa, quando importante chi sei de produzir spert, bleres, drones, di von der Leyen vinevant. La Svizzera se participesce all'Allianza Europeica per Ports, quella ha la fine mira de combattere la criminalità organizzata ed il traffico in droghe in Ports e in bastiments. Per la Svizzera fanno era parte la Norvegia, 26 paesi dell'UE e più agenture di polizia europeiche. E in la Svizzera per tutti l'Allianza del Sport del Rhein e il Centuns di Basilea. L'equipe nazionale del hockey svizzera sorvegna in grande tribuna al campionato mondiale del Proximon. E le dat l'impremio del turnier incontra l'equipe ospitante la Germania. E qui in l'arena auf Schalke avant passa 60 mili friends il dieu a leo il 13 de maggio 2027. Il ulteriori dieu della gruppa A hanno allora leo a Mannheim il possibile final della Svizzera il 30 de maggio a Düsseldorf.
0: La meteo.
1: Il suo mezzì dati mobili per part su lei ha di dat urizis ed uradis, quels pon esser localmen fitch ferms con granella e suffels de stempra. De maonesi puspe per gronde part su le jifen conto saire dati uradis ed urizis, i reste tiaut a quira dati ot 29, de maon fine 30 graz.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suento mesdi da RTR. Con sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Export docs, anstagn dit Stati Unies, la terra tudescia, la conditoria sedrun o grons plans per nos vagins. Plans o la cadagna da hotel Mövenpick Air a Savognin, ossa in secul project en pass an avant. E pitat anche al magazzin e in cio schon realizzò sis plans e per schwas an America di Nord il hockeyan Niederreiter e sia Motivation da sa preparar da Staat.
2: Mittlerweile ist es immer strenger und strenger geworden der Sommer. Einerseits, wenn du natürlich härter und härter dir arbeiten musst mit Training, mit Haufen anderen Sachen, desto älter man wird, desto mehr musst du auch machen. Also, und dann bist du sehr auf dem Eis wieder am Plan, wo kannst du auf das Eis.
1: Noch gesagt, man ein bisschen glatsch und auch geschehen, dass die Angalen Forma Radiofona ein Mikrofon Toni Poltera. Donc San Giovanni, il magazzin Gianni a Savognin, la Svetaz o Florian Mon.
3: Il project dell'hotel Mövenpick a Savognin è in pass vin avant, la Vischnanke de Sursès a concedile l'ubienche de Bayer Diar per il project der redund 40 milions francs. La Lubienche ne dentand ang bec definitiva, scolma nader da facente del Biro d'Architettura responsabel, conferma in vers RTR. In stopp ist speziell il Temp der Rekurs. Schien adat nicht ins Rekurs, bon ins Kommenzar il September kun la Cerce d'Investurs per l'Hotel kun Cienevegn Combras.
1: In oxra stangi stan il mondo dell'economia, la conditoria sedrun expandescia. A Reto Schmidt è gertagie da fare un contract con un grand detaglist tudescia, ci maniera d'ond 5.000 filiales an terra tudescia.
4: Per me personalmente è quello, a schon ein Sussetz, metzi la cruna de miu fa, ma è che io adina dic la visione e per il mondo intorno, dos vanno naturalmente propri in grandil, per cui sbagliavo quei menaggi e tot, quei è schon in teclugezia per quei.
1: Quando c'è la legge la detta, o c'è l'OSL, e intanto volto il becchio delle cifre nelle dimensioni esatte della fornizione, i contratti valgono per una stagione, l'impostazione per la prossima fornizione vede il dettagliista però schon confermò, Schmidt kinde das wird fornire regolarmente i prodotti a terra d'Odescia. Scusi è io qui a deal con gli americani e gli Stati Uniti che da scienziano allora alla seconda parte del magazzino. E noi continuiamo con ulteriori novità.
3: La confraternità del Pius fa ricorso contro l'ex-comunicazione del sud-est dell'organizzazione dell'Anciata de Fanadur. Motiv per quella è stata l'ordinazione di 4 nuovi sud-est contro la figlia di Roma. Il ricorso monta che l'ex-comunicazione esistida affinché il caso è deciso. In Svizzera è molto semplice per giovanili di fare commesse di sport, la protezione della gioventù non funziona bene. A questa conclusione viene la sorveglianza di Dios per Daners e la per la prima giada fatta compras di test. Dalla mese data delle prove hai un minorenz di fare commesse, quelle sono accennamenti comandate in Svizzera per minorenz per il privo di una dipendenza. Swisslos che Porsche scommesse de sport volus migliorar la protezione trant'rauter als automats. L'Unione Europea e l'Ucraina volen collaborare meglio per sviluppare droni ed auzare le capacità di produzione, conuncia Ursula von der Leyen durante la visita a Kiev. L'Ucraina ha de pilanciata della guerra rimnasse vide unica de vardal diver de drones e la defensione en contra-drones. L'Europa ha le capacità industriali per produzire de pli drones. La guerra in Ucraina ed altri conflitti ha un musa quando è importante che sia di produzire spert, bleres drones, ha detto von der Leyen in avant. In Europa si riduce la concentrazione di particole fine produzite dal Kerstion grazie a leggi rigorose. Altre vese quell'ora con la polvere della Sahara. La concentrazione di quella è aumentata in Europa per 10-25% durante il Davos 10 anni. Qui muss in un nuovo studio dell'Institut Paul Scherer pubblicare nel magazine Nature. In alta concentrazione di polvere della Sahara o altri deserts può avere in effetti nuovevoli in la sanità ed influenzare negativamente l'efficienza di grandi opere solari.
1: il magazzin della sera ed intanto ci vuole calz dis copper balapè quindi è schon planizzo il prossimo campionato mondiale che è il da hockey.
3: E l'equipe nazionale svizzera sovvegna in una grande tribuna questi campionati e l'ha dato l'imprimdio del turnier l'auto Ron incontra l'equipe ospitante la Germania. Qui l'arena auf Schalke davanti passa 60.000 fans. Il dieu alleo il 13 de maggio 2027. Il ulteriors dieus della gruppa A hanno loro alleo a Mannheim, il possibile final della Svizzera il 30 de maggio a Düsseldorf.
1: Im Magazin della Sera, il 5 e 6.
0: RTL, il Magazin della Sera.
1: Durante il pochi turtini da Nox, Dusseia Giannis con Nino Niederreiter sei glatsch, la base in faccia del Staat. E noi siamo con Reto Schmitz in Kurs d'Expansion, der Niederreiter è il Pöck in America di Nord, der Schmidt è la Tortigna del Nox e ossa la terra tudescia. Avant però, che c'è per tutti, madame.
0: La meteo.
3: Coseres de Quintà con Urizis ed Uradis, quel spon local ma in esser ferms con Granella e Sofels de Stempra. A quere resti ciaut con 29 fin 30 graz.
1: La conditoria da Sedrun produce tortignas. Osa dati una mega torta, una economica, in spodecr. Las tortignas von da Sedrun anter tudescia. Anche avant curt in svezgio, cu gent exportò da Sedrun anez Stati Unies, ma ez dazis on facin strec tra si kind. Et il deal, anje furger, o discuria su da kei ir con Reto Schmidt.
5: Reto Schmidt, il Dezember è la conditoria stata curta, in effetti grand facente con gli Stati Uniti dell'America, concreto con Costco, in questo più grande dettagliato del mondo. Il saluto dazis americani hanno avuto un tomo in prigio con il progetto. C'è Jesus la finale davanti a quel deal?
4: Noet, insomma noet. Durante gli unvirni sei puspe staunia di discussione con i nevoscoli dazis da puspe prendere sequoi. Secondo nostro contatto all'America, I vim al reis de puspe de zolz, also de dazis, zu kuhni de zast jeschi ditschko quelle presidentscheinu sei.
5: Oso weiss, wo sie amflau in alternative, tier la fiera amerikana, de cioi facente se trakti exakt?
4: Quella von tiara tu desci, du de givo dina, i venia dina sco quetsche sto, nesco quetsche du es, a quet l'Amerike, da un siam antot, qua fai de me fecci uans qui taus, ma c'è quere in gronde chausa, in biala chausa, a dos vai nus saviu fixa in neif, deal sinds les di de koi an terra tudeschi tier in fech grand detailist qual son radon schon meli stizions la grande part de quella son terra tudeschi nos vai nos se viu fixa quoi de fallen prima grande fornizion per Nadal e qua fanno tra men plajaisi vorze co auto vine vaun
5: de che quantità di scrinus che o sai quei con gran eco deal propri
4: a quei un grave de se già in prin like aber quella fornizion per Nadal è knapp meli palets. Quoi è per noi facente in un fecch rilevant success e per prosperare la facente all'avvenire mai che non sono in grazie ogni uccelli amna al ecco che non sono in questi amna da offrire per la sezione di Pasces, quella di San Valentin Pasces o della Moma. A quei mossa che il planization viene avanti con noi a dire quei dettagliisti e se noi al sulet fornitore della Svizzera hanno di non fornito in quel o della Svizzera.
5: Weiss wo es lo insomma Kapazità per quella facente?
4: Tier nu schloppi de per tot, aber wenn i playgrounds queste da nes, ne? Nus vain bagiau coniv, fech gran, vain dich ose vainus platz. In anziante vainus tu un flein alternative, vain am flau quella kun in lager extern grad de sperres, tier in andere jure skrinerie, aber quella e schon pleine a schloppo de totes warts, aber I cresce fece esperto con questo. Non si dà in tutto da se vai. Cresce in avanti.
5: C'è prodotti esportati, come tu hai detto, per la terra tudescia? C'è prodotti speciali, non si mette in scuola, a ci mangiare in Svizzera?
4: Allora, se non vado, c'è le nostre torte spinte, in differenti variazioni, allora, naturalmente, c'è un prodotto di chiao, allora, il prodotto importante, la torta di noce, ma lui ha un'altra di linzer, un'altra di cioccolata, un'altra di figa, un'altra di atlas. Quai vo in a fech grande parte ein quai quello in sechet in tegin plepin con ein sis tortas. Allo vai nos aber un sviluppau in produkt con ein produkt in sin un impulskauf a quel jugainos les differentes sesiun, also Nadal, de de soin volantin, pastjes, de la moma du chevina vaun. A quai vai nos sviluppau propi per quella feira a Avenues in Bienecho.
5: A Cienus is proximus past, vai schon in a nova fiera in Mira ni come è il futuro?
4: Also, noi siamo in quelle sfere internazionali, adesso naturalmente in questo essere presenti in fiera, c'è Luisa, c'è un po' presente, c'è un po' in Blidonza, l'opera se qui tesci in sfere bene, ma noi siamo a un altro ulteriore domanda, se ti arrivo d'esce, di un momento c'è quel prodotto e a un'istituzione, per questo io non ho un nome del, vengo qui a un'idea da in in stausch, ma noi siamo se la partizione di cioccolato fece grande demandas nos vaine novs clients che vengen ein kunde nos produkts ein schweizer fechgrons che nos vaine se viuser radio durant las de vos asiamnes also nos vaine al moment fechgrons demandas per tu kont novas chauses
1: e o sheia exportesha la conditoreia de Sedrun si es tortinhas e da propo exportar in export che oggi è success sitz de vos kindergrons an in Stati Uniti e Nino Niederreiter. Ed Adel, lassen Sie sich kurz zu proxim. Ea ele schon ons in a ferma piccia e grondezza an la NHL, il grigiung Nino Niederreiter da Coira. Kinder schons, er lossa schon we sur mar e mince mai la staatsa preparl, da staat an sia patria se la proxima stagiung. E Kevin scusa tra dienox dat on per on pigrif. Per cecche, Nino Niederreiter è actual manch puspecò e non so inizigi la cajung da discorrer con el. Roman Dobler.
6: Quinde stagiun sainte la National Hockey League part dal club da Joaders compassa mili partides ainte la Meldra Liga da Hockey del Mont. Dejiadas fat parte d'un campionati mondiali, cingiadas carunà quel con la medaglia d'Arienz. In più a Nino Niederreiter fat parte a duai Jeux Olympics. Quai sun les cifres impressionantes della carriera da Niederreiter fin da quia. Despö al principi de sia carriera ente la NHL, stagiun 2010-2011, se prepara Nino Niederreiter durant as mais din stadion in Grigion sulla nuova stagiun.
2: Mittlerweile ist es immer strenger und strenger geworden, der Sommer. Einerseits, weil natürlich härter und härter man die arbeiten muss, mit Training, mit Haufen anderen Sachen. Weil desto älter man wird, desto mehr muss man auch machen. Das haben sie auch festgestellt mit Yoga, mit Stretching, mit das Grindeerling, auch mit den Mentalcoaches. Und dann bist du sehr auf dem Eis wieder am Plan, wo kannst du auf das Eis.
6: Les Imnes din Stankurcenino Niederreiter is in patria sun intensives i planisade stras. Trenament, recreazion, activitats, temp de pos, visites, temp cula familia i discet in avant. De spübler sonza compagni al trenader Michi Bont, a Nino Niederreiter. Bont coordinesce per exempel eres termins.
2: Wir haben wirklich einen sehr guten Coach mit Michi Bont, wo wir das Ganze durch ein bisschen planen, meistern und gleichzeitig hat sicher auch einen Haufen Termine, wo solltest du sein von einem Tag zum anderen und du musst auch das alles ein bisschen gut planen, dass gleich auch die Erholung umeinander ist und ich glaube, das ist die Challenge, die ich meistens ein bisschen drin finde.
6: Später al Trainament, col Trainader Michi Bont, im Proenino Niederreiter sind klar, der Trainer sul Glatsch, con las squadras ci sono in vicinanza. Surtot sind klar, col Club de Hockey de Tavon.
2: Ja, ist eigentlich lustig. Ich habe gerade heute Josh Holden einmal eine Sprachnotiz geschickt und gefragt, ob es wieder okay ist, wenn ich raufkomme und trainieren. Und dass ich mal den Plan kriege für August, wenn ich auch weiss, wenn sie auf die Eis gehen, um mal schauen, okay, wenn macht Sinn, um auf die Eis zu gehen, wenn nicht. Und da bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich auf den Fuss gehe oder auch zum Teil auf Rapperswil kann, dort irgendetwas verbinden, wenn ich vielleicht nachher auf Zürich muss. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich das machen darf.
6: In den Untertotensblocks der Trainament, dovri sind klären, dünnen der Ciao Moments, der Pass. Les fases de recreation, de regeneration, venen ad una plus importantes.
2: Das ist auch etwas, was ich halt über die Jahre ein bisschen gelernt habe, dass das fast einfacher ist, verlängerte Wochen zu machen, als mal im Körper wirklich 3-4 Wochen einfach mal gar nichts machen, weil dann ist es nachher so viel härter, um wieder ein gewisses Niveau zu erreichen. Und das habe ich ein bisschen festgestellt über die Jahre. Und dann bin ich bis jetzt mehr oder weniger treu geblieben und bin bleibe immer natürlich dran, um die beste Version von mir selber zu sein, tagtäglich.
6: Fin al principio de settembre es nino niederreiter amo in Grischun e se prepara qui sulla prossima stagione ante la NHL. Quella comincia allora la metà de settembre e dura il meldercas fin in giugno da l'onci vegni.
1: Deja fisi che il sto oggi del magazzin della sera, il magazzin di Skinders da Fanadoc, responsabile scoproducente Giancarlo Candines, le novità o Ciro Florian Mon e dal microfono è sto Toni Poltera e la scinch ed in cart. Un paar momenti che tezca l'antir magazzin e il nostro pane d'internet rtr.ch.

0: musica d'ina generaziun, musica per plessas generaziuns, ogni fatg YouTube, Where the Streets Have No Name, avant 40 anos, nia, sen la fira. E la domanda delle domande che ci sedan ci gioia il finale contro la Spagna e l'Argentina e l'Inghilterra. Senza vada sen i duels in Fianosa ci casi dus nazions on giuia in Fianosa e i fici equilibro con lev avantage pit anglese in gal e che è sono un po' dead odds. Dus c'hanno un po' in dettaglio Ordani sunt cals singulas partidas ci cras dus squadras on cion giuia in cun l'otr. Așa e er clar că la mesura ans de decenzen e balapè, logic e campionati mondiale.
1: RTL de Nus.

Saskia de Marmals, Miss Cor. E perché cor, ni perché nazion battel vos cor che sera? Inghilterra ni Argentina? Als duos von jo ur il finalist contra la Spagna esch ins pocrecra alla ricerca ci collegas de sport dat SRF von fac en trace cards ci deien ci l'Inghilterra ero a godonir che sera contra l'Argentina. Bun, forse è ir perché io ho visto la Svizzera, perché c'è l'Argentina, oggi ho fatto ora la Svizzera, ora del torneo nel kart finale. In ogni caso, il pubblico dell'Inghilterra fa il pass anche al finale, non so, ho visto dalla storia, in spodecra, discorre ir levet per l'Inghilterra, l'Inghilterra guadagna il 62 nella gruppo da fase contro l'Argentina con 3-0. Si va anche nel quart finale 66 l'Inghilterra ci guadagna 1-0 che anche per decrescere avanti il grand time dell'Argentina percessiva e il Gionia l'Argentina il 86 guadagna 2-0 nel quart finale contro gli inglesi e anni ocho al finale di campionato mondiale del 98 l'Argentina ergodinia con 4-3 si va a segnare penalti e il 2002 e sono passa Van Jones o l'Inghilterra l'ergodinia alla fase del gruppo Puspe in a nol contro l'Argentina regens po proprio dec Blair è avverta anche la via spo però erdecram ci Dinavart Bellingham e Kane contro Lionel Messi da Celavart en il dus duels in so specirca stasera ma ci sono forse dati una sorpresa ni erbeccia il tips scins vaden possen che ci nia do giuit tips Blair si den ci z'inglese gudonien dus a degni. Però, scusi, mi venivano ad essere sei platz, state la forza tutti in dus a degni per l'Argentina. Ci so. Amici casi, i spagnoli scalzeranno a guardare tirsca sera per guardarci ci venivano a raggiungere contro els il finale. Infine no, specci, telem forza musica, telem forza trantrotter R.E.M. con Man on the Moon. Tengo già in man quasi vedi il vocale. It's Spagnols. E Chels sperano da Nick Vick Londra qui secondo.

0: il campionat mondial de ballapè per RTR.
1: L'Argentina incontra l'Engalterra, gli inglesi che spiegano già schon deis in final mangiano il titolo del campion mondiale, che manevo scoccalzi deis e non c'è una dei beplestos. Si va a Sant'Ons, da se puspe final mangiano noch quel titolo in Gal, il problema in veia è l'Argentina e invece in Gal Lionel Messi. L'Argentina in veia Elsti on the defender i titel da c'è manch da perder na vot. Ed insomma, on els un po' na schleta regordencia, si pensen vede che els finals, che les partides da Klaff, pensen in gal schon vede i mang da dia da Maradona, 86, cura ci Beckham, o Giorgia Sorunia, cochen il cochen il Beckham, i 98, da punto, 86, i mang da Maradona. E in una partita con una certa presenza e politica mancia, ci pensiamo per le isole da Falkland, Inghilterra contro Argentina, che stasera a partire della Snow, tutto il mondo ci vada quasi senza il secondo mezzo finale per eruire allora, i finalisti contro la Spagna.
0: Il campionato mondiale da ballapè per RTR.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di der RTL.
1: Ot concorsi in mon, buonasera. Alla Conditoria Sedrun è gertiada in una grande facenta. L'interpresa Sursilvana sa fornire

0: ed in detagist tudest che posseder adon tschum meli filialas. Details de vart zefras e dimensions vol el possessur Reto Schmid denton botra di. El menagi a Sedrun producesce actualmein radon 2,1 milions petes per mains. A jom vergau era Schmid vide din deal cun in detagist el Stadis Uni, o de quel agi denton daun nuot, quai pervaied els dazis de la regenza americana actuala. Ella suprastonza comunale de scuol dati uon in Rochada. Sco recerches de la FMR Muossen calen trais de siat persunas de la suprastonza, quai ord regiuns personales ni professionales. Ina gronda midada dati e ella commission de gestiun, nur che tots ciun comembers e comembras calen si la fin de ion. Tenno el president de la commission saigi l'accumulazion de desdeces ina casualitat. Pels total genif posts che in d'occupa, se metten al moment a disposizion mo dies candidates e candidats che in giain uffezi. Les elecziuns in oktober. A Savognin sel projekt per in hotel de Mövenpick in Pas Vinavon. La vischnaunca de success a concediu le lubiensche de Baghia pel projekt de 40 milions francs. Os saigi de spitia al temps de recurs a les vacances de Dertira. Al manader del Biro d'Architektur responsabel confirmau a RTR. Per suenter veins en curi investurs pel hotel cun ciena ven combras. Tondamai, tocca la proxima ga.
1: Dat fitch cos in mon. Seira sonce cun RTR, il second finalist vince cia che se seira Argentina ni Engelterra ci gioia contra la Spagna. Noxens concentrain quella mesura sin che ci vagn, che vagn in l'amarella, non ha da manc alla mesa e davant il sguard alla voce, sin school classics.
2: Non vagn todi be reactions positives.
1: E bel, isch es con Nox, e speranza da terengar remarches positives, mis nom Toni Poltera.
3: RTL, informativ e divertent.

0: Avant en Max, el stoppa seconda già il Festival School Classics. Per diversi concerti, in differenti liste, nella Gedegna Bassa, è stato alla Halle de Gurlaina la rappresentazione dell'ovra di Karl Orff, l'ovra Carmina Burana. Gli interessi è stato un po' più piccoli anche le altre produzioni davanti a due sons. Georg Luzzi o fa bilancia con gli organizzatori.
1: Il Festival School Classics è annullato per la seconda ada, avant due sons con la Sinfonia di Beethoven e questo anche il toc di Karl Orff, Carmina Burana. L'iniziante presidente della società School Classics, Andrea Matossi, è contento.
2: Ed era una fitch bella roba, e questo anno, preciso avant due sons, non va niente, ma c'è cinque diversi concerti in tutta la regione e qua ha dato anni di fitch positive discussioni ed erano quattro concerti nella Halle de Gurlaina, che erano molto buoni, non avevano tutte le reazioni positive.
1: La molto buona acustica in la Halle de Gurlaina è una delle risorse del pubblico, ma le stesse, questa Halle non è stata di un'implida con Giavugià. Previste aveva 2.000, nuits su 1.600.
2: Klerzis west büent che la hala fürs pleinisch ma sta chi pleine minche wote quei erpels musikants in les musikantes er bübe oder sche tot las opche sum pleines a riguard il tun in la hala na io giovan giroli dire li stes bun qualità da musica
1: l'organizzazione è immensa las musikantes e musikants vengen dalla California da San Francisco centadurs e centadurs a cerce la region la fitanza della hala tot la tecnica da tun un mezzo milione aveva budgetà.
2: Per il momento guardo che non fanno un deficit, ma non so dire quanto e per cui non lascio tradire in giù le cifre.
1: Da ciò dipende dalla reclama, dall'interesse, un motivo può essere che Norma Tossi ci sono passati per due anni dopo il primo School Classics. Altre risorse che la due dì sono ci sono fatte massa pacche reclame in giù di notte, ma il personalmente vede un altro motivo.
2: Potrebbe essere forse che il toc totale non è nemmeno uscito con Chains, che ci dire la nuova avola di Beethoven, era non Beethoven, avevano due sons, tira forse era altro, con un Karl Orff. Qua va forse un po' in sottovalutà, perché non va in cledore quel toc Carmina Burana, ma non va in cledore quel toc, avevano due sons e mezzo, no, da più di fatto, ma tre sons, che non va in dire che non fa la Carmina Burana. E allora non posso se mi dare un cuore davanti e dire, non fa una giotta.
1: Un simile evento dovrà tempo per organizzare. Noi abbiamo tutta l'infrastruttura e tutta la parte musicale, ci viene dalla California e con centadurs e centadurs da tutta la regione.
2: Also, usciesco che noi vanno a discutere in superstanza, l'hanno fatto trarre in avanti questa School Classics, perché ci dire proprio una buona roba, forse in un altro modo, per questo non eravamo a studiarla, tanto l'anno non eravamo tanto in avanti.
1: L'esperienza che abbiamo fatto il Festival School Classics 2026 è passata. Ed ora è il primo da fare il quinto e l'ora vera svelta fin già decidere come in avanti. Perché l'intento è chiaro, tenor il presidente Andrea Matossi, era in avvenire di avere il Festival School Classics.

Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, che la canzone è da avanti passa a 50 anni, sono presto 60 anni, allora Pilmont Anton, anche oggi in Perderuscea Verm an las Ureias. Il sto della sera sonce di Skinders da Fanandocro, mi dicas ordvista, da nox copi moment e di radio, e di adia, caldi la sera, face pulit e tutto in bung. Al microfono a sua compagnia Toni Poltera, an 6 minuti e le 6 e mezza, allora dati co, scompromessa in zant, la Marella.

0: cun eva tecnica main el fetch ferns sa fa tricks de quas cans autor san bo fa ja sti as china la che pe slets per che que de quas che san lu na portarsi che can specie bo as well a fetch un important jugador per nas equipa
1: l'equipe de Balapoi è diventata per satar sco in a famiglia pi baul ad è oz a Claudio Bondi casa vens sosteniuel per el per fin schin fragron.
2: Io va dire di te del sas che io dono ti vindi il cor, also io va mai da dire del che su es lo ine che pagana vos ni sia, also per let va bu faccia per vi let change bu bu gente qua, also qua per me schin schin pin fra che io ves also bu bu per el io ves faccio per tot che andau ter me qua qua era sia es come la seconda famiglia de let stems ed era un piacere che era ternus se io ves bu veo ves in auto veo also e prenos mai poca o si importanz ma io sin zauda quel che a scone seconda famiglia e lui se si fa quel naturalmente plage
1: a clar dat io de quei temps ne che se seven buone mai minche di bia historias de quinta sco quella co
2: ine gar ter mai a casa ter mes genitors mi a raclet con un collega quel collega era dell'Eritrea lo venze cenau insieme e raclet è forse bugrat gust mincin del aveva mai giù raclet allora va mi raus in el te ciao aveva moshi ris ad una hers gern sagt allora ris je je gal du hers gern ka raclet allora venze aber faccio in a fotti Sei auch ein Demessier in Tours und Els Dus. Ich glaube, wir sehen eben, ein Ewniger nie eine Waschka, Dus Fras. Er weiß, es war schon drei, aber er, Bundemessier in Quarte, die Internationale Frau, ein Messier in Tours, wir haben eh mega Plaschede, Quels Dus. Gern Ski Hofflis, den Graziewels. Gut, mehr und gemeinsche Ton, ein Usge, auch ein Usreel Sembo, checken aus Ventot, Delsen, Alpiam. Bien grazievels forse.
1: Per Satar e il Balapoi sinine vart in liuk d'integrazion, sinine vart ses congiugadurs e trenaders schine nova famiglia, a sin lauter vart eisi ad ei ad dine stau in tec de pli.
3: Fußball ist Leben, also wie Sauerstoff für mich. So seit Kindheit habe ich immer gespielt, also nicht so Profi, aber ich immer gespielt und dann spiele ich bis ich, also bis Beine mitspielen. Just when Bruce Amin Lash.

0: Jalla sa chi, jalla sa chi, jalla sa tatti. Jalla sa tatti.
1: Bandu noi nel plaz de Balla Poi Crab Grias. Satar veve poi un flau in equipa a viveva il centro d'asil, a Löwenberg. Wie de quei temps se regorda el Bugien.
2: Der Zeit, wo ich dort gewohnt, waren alle Familie oder alle Leute waren sehr nett. Und so ganze Löwenberg war wie eine Familie und nicht jede Familie alleine. Alle waren wie eine Familie. Und ja, war eine gute Zeit.
1: Allo in ein neues Chaos venivi tir per el. In der Schule ad imprender tudesch a Mathematica, il imprema ga kun schiis, ni e kurse liunga. Drei Sons a jel staus lau, a lu a Löwenberg saraus a portes. Satar a sei Familie wessen pi probabel stui a Tavau ni a Rosa. Mal Club de Balla Poi eisen gejaus, perkel sara stater els. A de scheia ein als Afzalis jen in autra casa d'asil, al Rustico a Lax. Mo klar, el lau se vevel busta per Adina. A tutina se vai nus os i a stau pusseivel. A quai, con un imprendisadi. Se il baguette di una nuova casa a Panadoz è Satar vide mettere in mio parquet. Ella ha nominato meno più 100 planchius, a cui è la firma che sotto a Cavelti. Venius da quella piazza e el è entrato al Balla Poi, scosse il chef, urs che sotto che già da più 11 in una piccola ferma della US Luanion, declara.
3: Als Satar venius a scogliere, era scogliere, era l'Union Sportiva Luanion, a da Ball, e la vanno a sperare che che giovane che vuole da Ball, a che vuole s'integrare o tornare sulla selva. Allora, anzi, mi raggio che il sapere fa noi imprendisati perché lei è stata o allora si vuole s'integrare o tornare.
1: A scioia a Urs che so decidiu di dare lì una chance. A quai

0: malgrat che Satar era mai propi ius andretg a scola.
1: No, il vero è buono, perché venne noi da nostra parte volutata con la chance. Non avevano il resto del team, comunque non si conosciamo praticamente da dentro da dos. E avevo il sostegno del Slovres. E anche lui veniva da fare, e trovo lo di noi, ne trovo di noi a parte. A lui, e si è di noi scendente, e anche per noi andiamo, a poi funzionava, e senza l'osso, in quel.
0: Clar che la Melgari dovava un po' sostegno. Gesù lo scimava per lungaggi. Tra il lavoro, a giovane di Afghanistan d'Anton un flau in ulteriore liuc d'integrazione che vale bia ad el. Ad Ashaia a essi un chef per el in una montata un po' più speciale.
2: Also Urs ist nicht nur wie ein Chef für mich, sondern so wie ein Mentor oder so Wegweiser. Hat mir sehr viel geholfen. Und ja, war ein Grund, dass ich dann da, also in Surselva blieb, also in der Region, kann ich da Fußball spielen. Also wegen Lehre habe ich auch Wohnung gekriegt. Ja, bin ich sehr dankbar.
0: Alla fine di imprendisadi, a Satar scritte il lavoro de Diplom de Varzaia Fugia. Klar, che è suo chef e conosce bene la sua storia.
1: E naturalmente quello che ci vede la vuoi, questo è quello che non si può mettere a vuoto, da quello che non si deve se mai mettere a vuoto, non si deve mai fare la lenza per vedere se c'è. Per me è sì, che sei da adesso giovane, nel chat, non si è da venire a crescere, dalla via, del c'è che il fa, da qua, c'è che forse è un impegno, fosse B, fosse B. Non ho mai in questa anza bussavevo, il primo passo al faccio, sale senza esagio in space, ho avuto il che ho, spero che stia solo in peronze.
0: Che quella speranza che il resti viene più probabile ad implida, conferma Satar. Adel plai le lavoro, adel, quanto a un restadito.
2: Ja, jetzt bin ich wirklich glücklich, weil wenn ich da komme, ein neues Haus, dann schaue ich ja alles so irgendwie aus. Und nachher, wenn Arbeit fertig ist, dann ist es schön. Dann bin ich also zufrieden, was ich gemacht
0: habe. Ad Scheuer ist er content, weil die de lavoro e la fin, ad ja, e la casa nova in toc de pli parquet. Satar Afzali a os al status de fugitiv B. El stat con ses genitours en in habitation a Ion. Ses genitours lavoren bo. Al babbe pensionaus, alla mamma a casa. Elsa nomis dus e butu desch. A scheia a Satar stuvini un pau pispert gerschius kauters.
2: Ich habe viel gemacht in meinem Leben, wo jetzt verstehe ich, das machen Eltern für Kinder und nicht Kinder für Eltern.
0: Senza siu sustegn fuss paia bia bostau pusseivel per la famiglia. El ha stu imprender in a massa novas causas per se ves integra, ad el ha giu in liung a dir viadi ter siu klitsch. A per quai, di el oz?
2: Also schwierige Sachen ist für mich also ganz normal. Für mich ist einfach so mit Technologie und so, denn das ist für mich neu. Aber so Probleme und so, ich habe mit Problemen also gelebt und ist für mich also easy.
0: All'anciata di quella marella, a Satar dice che l'agi magari brogias di raccontarsi la storia senza venire emozionali, ma che l'improva dina di restare fermi, che le controllaus e che il ri magari elev che raccontano ciò che l'autore sa neanche immaginare, pare a mio pao sia strategia di bo essere confrontati con i regordienti di più baul a sei emozioni. Il giovane che oggi 23 anni era in affon con gli assiemi. Pi baul erano quelli di dinegare maratiere se si dolce in un gran stadion di Balapai ni di dinegare essere sez profi. Oggi tunen se assiemi tutto d'auter.
2: Irgendwann war das für mich Traum, also. Aber jetzt träume ich, also, was wirklich bedeutet, also etwas, wo mein Leben, also so irgendwie, dass meine Seele auch zufrieden ist. Ja, ich muss einfach alles Beste machen für meine Mutter, also Vater ist auch so, zeigen wir, lassen wir auf Seite. Er ist auch ein Mann, er ist stark, aber alles für Mutter machen, also. So Traum ist, dass ich so genug auf Konto habe, dass wenn ich mit meiner Mutter Also gehe ich so einkaufen, dass sie einfach kauft und schaut nicht auf Preis oder so, dass es lang geht oder nicht. Einfach schaut, ah, das gefällt mir, direkt kaufen. Das ist Zielleben. Hoffe ich reiche, hoffe wenn nicht, dann habe ich probiert.
0: La storia di Sattar Rafzali è una di la fuggia, di la vita in una tiara con problemi, di avere siamis, di avere integrazione e di avere passione. E sport sa essere in liug che cresce nuove perspective. Survivere in Afghanistan, survivere la fuggia, arrivare in Svizzera, a luonem fla indigenz che si giden a datan chances per il meir futur per se vista in di si nascenes combes, per biars se capesce quoi bode se setz. Perciò, iesco el di e setz, mo ina historia de biaras, varga 17 milions persoones in actualmen si la fugia. A bia de quelles historias van boa en boin.

0: La Marella.
1: Satar Avzali oggi è due giorni scorso l'ho pernotato su letto in montagna in Turchia durante la fuga. Oggi giove il balapè ed ho finito il giorno nedi. Una volta si insomgiava da nir profi da balapè. Quel summit è legge dos prenzi, momenti sombri della sua vita. Oggi si è summit nia più modest, ma non meno importante, se possa compiere il giovus materials della sua mamma. Milioni di domenici sono attualmente sulla fuga. Una di quelle storie che si studia è attualmente la situazione in Afghanistan. La Fabia Kaduf ha discorso da quell'occhio, corrispondente da SRF Maren Peters. Scusella valuta la situazione e dice giusto a scoprire.

0: Hi, this is Justin Gesso, and you know, with RTR, al Puls de la Musica.
1: Il dì der RTL.
2: Ot, concorsi in mon, buonasera. Alla Conditoria Sedrun è gertiada in una grande faccenda. L'interpresa Sur Silvana sa fornir ad in dettagli studest che possede radon ciummeli filiales. Details de wart zefras e dimensions vol el possessur Reto Schmid d'Anton Botra di. El menage a Sedrun producesce actual main radon 2,1 milions petes per mains. A Jom Vergau era Schmid wieder din deal cun in detaillist el Stadis Uni, o de quel agi d'Anton da un nuot, quai pervaia dels dazis de la regenza americana actuala. Ella suprastonza comunale de scuol dati uon in rochada. Score cerches de la FMR Mussen calen trais de siat persunas de la suprastonza, quai ord rajuns personales ni professionales. In a gronda midada dati è ella commission de gestiun, nur che tots ciun comembers e comembers calen si la fin de ion. Teno el president de la commission saigi l'accumulazion de desdeches in a casualitat. Pels total genif posts che in d'occupà, se metten al moment a disposizion mod 10 candidates e candidats che in già in uffizi. Le selezioni

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Sempre Mai.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sumbriva. Abbracciats dal solai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

Aja in andret, questa qua nu sun stat salda, el reclama quai c'el po, se tu vos salvar la patria, va star mo in toc pugno. Jantas passen a bun ura, un bel di el stat befreist,

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che ligia. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora da speranza.